0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Oggi è giovedì. Giovedì 27 febbraio, di un po'.
2: Così.
1: Dillo bene, di così che basta. È giovedì
2: di
1: 27
2: febbraio
1: 2003. Domani chi arriva?
2: Mamma e papà.
1: Da dove?
2: Dall'America.
3: Qualche anno fa ero più basso, poi non so bene che è successo. Ricordo solamente che in quei giorni molto spesso mi trovavo sopra un gigante di ferro con le ali. Non so per quanto tempo, a dire il vero non so mai così niente, ma tutti in quel periodo credevamo veramente di trovarci.
1: In America.

nelle persone soprattutto. Credevo fermamente di poter anch'io essere parte di un tutto, ma ogni volta mi ritrovavo sempre solo. Così ho cambiato amici, ho cambiato scuola, ho cambiato porto, ed ogni volta senza vestiti, sulla mia zattera, col fiato corto, seguivo il vento che mi portava.

0: You're welcome.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza, Culturale, Attiva.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Tutto con calma, faccio tutto con calma.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, bentornati dalle vacanze estive, bentornati a Chameleon. L'edizione della seconda parte, della parte finale del 2026, dell'edizione dopo le feste estive. Mi siete mancati, spero vi sia mancato pure io. Questa estate, o meglio, questa è stata l'estate più calda che io mi possa ricordare. Forse sbaglio, forse ogni anno esageriamo e diciamo: ah, non ci sono state estati così torride prima di queste. Quello che mi ricordo è più tregua. C'era forse qualche tregua in più tra una botta di caldo pesante e l'altra. C'era un po' di tregua, qui ce ne sono state molto molto molto poche. Da fine giugno ad oggi non c'è stato un attimo di respiro. Mamma mia, sembra una minaccia, non ne voglio parlare. Comunque ora vediamo, perché si parlava ieri sulla metro, vedevo una signora che parlava dei suoi figli. Probabilmente settembre porterà un inizio scuola per i suoi figli caldo, poi dipende da quale parte dell'Italia. Speriamo non sia così, speriamo che si riprenda con un po' di fresco verso settembre, perché veramente non ci si può. Siamo al 27 di agosto e ancora si percepisce un'estate del solleone. È vero che siamo ad agosto, però dopo il 15, una volta finiva il caldo, arrivava l'acquazzone ed è lì che insomma si bilanciava tutto. Invece no, l'acquazzone è arrivato, ma niente, non tiene. Va bene, abbiamo parlato un po' da vecchi, adesso parliamo un po' da giovani. Non c'è nessuna differenza. Parliamo di buona musica. Questa puntata parlerà di tante cose, ma non vi accenno assolutamente nulla. Quindi iniziamo con un brano italiano dei Cappello al Cilindro. Sono in fissa con questo gruppo perché si è sciolto dal cantante, ma è rimasto, pare, intatto con l'unione di un altro gruppo. Io però avevo i dischi di questo disco, avevo i dischi di questo gruppo. Quindi mi ricordano un periodo, è per questo che lo ripropongo, ma non mi devo giustificare, penso che non mi debba giustificare. E allora andiamo con l'ultimo valzer dei Cappello a Cilindro per poi proseguire con la nostra musica.

0: Ed erano i Cappella Cilindro con Ultimo Valzer. Passiamo subito ad un brano, usiamo la nostra base per passare da un brano all'altro, perché volevo accennarvi appunto un film del 2010 che vede come interprete Cher, intitolato Burlesque, che contiene diverse canzoni come in genere fanno i film musical che vanno a prendere i successi degli anni precedenti, e voglio proporvi un pezzo, un successo del 2002 di Christine Bonaschi, che si intitola We Both Reached for the Gun. Ho messo questa base che ho voluto utilizzare per non interrompere il brano precedente, però credo che con questo mi ricollego ad un certo ritmo e andiamo avanti. Molto musical.
1: Notice how his mouth never moves. Almost.
2: Where'd you come from?
3: Mississippi.
2: And your parents?

Però ha un classico, ha un disco meraviglioso, A Night at the Opera, anno 1000, pubblicazione del 1975. Un brano che contiene pezzi importanti, tra cui 39, un pezzo country, ma non è questo, è quello più famoso, credo sia Bohemian Rhapsody. Assolutamente sì, il brano contenente questo pezzo, e tra cui anche questa canzone che abbiamo messo per chiudere questo aspetto festoso con cui abbiamo iniziato la puntata del giovedì 27 agosto del 1900 ma quando mai del 2026, quindi 27 agosto del 2026. Sono fuso perché fa caldo, ma ci siamo, me lo dite che vi sono mancato con tutto il mio fare folle. Vediamo come proseguiamo, come chiudiamo il 2026. Intanto andiamo a mettere un brano italiano moderno che le radio le passano, però io l'ho ascoltato, mi è piaciuto, dico ma perché non la passiamo pure noi? E allora Saif, che con Brescia dicono parlami d'amore, noi parliamo d'amore, allora andiamo ad ascoltare questo pezzo.

Ed andiamo a continuare a scaldare i motori per la prima mezz'ora di questa giornata con musica variopinta di ogni genere, e passiamo un po' da musica straniera a musica italiana. Adesso io tornerei alla musica straniera con Ben L'Uncle Soul e la sua Soul Man, intanto che la base riparte, ma noi andiamo direttamente ad ascoltare il brano che ho appena annunciato.

Brano del 2010 di Ben Lanco, il Soul Man, appunto. Prendo in prestito un altro brano per utilizzarlo come base, intitolato Portrait of Tracy. E chi è che suona? È Jaco Pastorius, per chi non lo sapesse, è un personaggio cardine ed importantissimo per la storia della musica mondiale, venuto a mancare nel 1987 per un litigio in una discoteca con una guardia del corpo che, essendo capace nelle arti marziali, karate o qualcosa del genere, lo aggredì e così Jaco Pastorius è venuto a mancare. Ora, perché è importante Jaco Pastorius? Perché fu il primo ad usare un basso senza i tasti, quindi aveva la tastiera libera senza i segni per regolarsi, un po' come il contrabbasso, per chi lo sa, che non ha punti di riferimento, quindi l'ha voluto creare così. E poi lo ha voluto rendere uno strumento da ritmico ad melodico e armonico, come possiamo sentire. È un unico basso utilizzato, ecco, possiamo paragonarlo un po' come a una chitarra, ecco. Propongo questo pezzo perché è datato 1976 ed è tratto dal film che si intitola appunto Jaco, e poi ebbe il suo successo anche postumo dovuto a una reinterpretazione nel 1997 da un gruppo che si chiamano SWV, che lo hanno rifatto nel loro stile, nello stile degli anni 90. Era 1997, ricordo, io compivo 18 anni e la radio passava questo suono familiare, però nella versione moderna, a cui hanno dato il titolo Rain.

si percepisce tantissimo la genere di quel periodo. Ricordo le radio che passavano musica e ricordo questo genere, cioè mi ricordo quel periodo. E andiamo ancora avanti con la musica, voglio farvi sentire questo pezzo. Che si intitola Kung Fu Fighting. Di CeeLo Green e Jack Black, grande collaborazione.

brano originariamente cantato da Carl Douglas del 1974, riproposto nel 2008 per il film Kung Fu Panda, appunto dalla collaborazione di CeeLo Green e Jack Black. Ma adesso passiamo a sonorità simili. What We Called, Maggie May Trainor.

e che la grande musica sia con noi tramite Radio Città Aperta, che ci dà la possibilità con Chameleon di condividere la grande musica, il buon intrattenimento. E noi andiamo avanti, ora vediamo se riesco a trovare qualche aneddoto per voi. C'è comunque una notizia è una notizia triste, ma mi sto preparando per cercarvela per cercare di servirvela come si deve. Voi sapete già di chi sto parlando, perché il mondo della musica ha un lutto, ma non vi voglio dire altro. Sto cercando di capire come proporvi questo spazio dedicato ad una grande artista. Ma prima mettiamo ancora un po' di musica e poi vediamo se riesco, sicuramente sì, ma se riesco appunto a parlare di lei. Sappiamo che è una donna, non è italiana, è straniera, ne parlano tutti, se ne parla tantissimo, ma proprio tanto tanto tanto, e la cosa mi commuove parecchio. Quindi mettiamo una canzone e vediamo quando parlare di lei, così rimanete connessi ancora un po' per vedere e sapere chi è questa misteriosa artista americana che ci ha lasciato.

Ed eccoci arrivati, abbiamo messo un po' di musica allegra, anche se quello che tratteremo adesso è particolarmente doloroso, perché non ho mai visto così tanto amore verso una persona venuta a mancare come Dolly Parton, venuta a mancare adesso proprio in questi giorni, il 25 agosto, perché ignorante io a non sapere che è un'artista, nonché una signora che ha dato veramente tanto al mondo. È considerata per la beneficenza che ha fatto ai bambini, regalando dei libri a coloro che avevano un margine di età, tipo fino ai 8 anni. Tutti coloro che avevano quel margine di età ricevevano in dono un libro da parte di Dolly Parton. Ha creato della musica e ha fatto veramente tanto per il mondo dal punto di vista musicale e per il mondo dal punto di vista umano. È cresciuta con un padre che non sapeva leggere, da qui nasce l'idea di creare dei libri e di creare la possibilità a chi non se lo poteva permettere di usufruire del libro, ecco. Ha creato delle canzoni riproposte dai più grandi artisti. Noi possiamo tranquillamente parlare di Will Always Love You, brano che è stato portato al successo da Whitney Houston, ma che prima di allora comunque lei lo aveva portato nel genere country, perché Dolly Parton è considerata la regina del country. Io vorrei cominciare a far ascoltare qualcuno dei suoi brani, perché sono famosi per la sua interpretazione e che hanno avuto longevità grazie a interpretazioni di altre cantanti moderne come Miley Cyrus, Beyoncé e molti molti altri ancora. Quindi andiamo ad ascoltare Jolene, Dolly Parton.

Artista amata da tutti e da tutte, ha lasciato un grande vuoto, quello che diceva: cerca di essere positivo, cerca di amare, abbraccia le persone, ti condividi gioia e amore, rendi questo mondo più ricco con l'amore che tieni dentro. Non tenerlo per te, condividerlo con gli altri. E allora andiamo ad ascoltare questo pezzo originariamente suo, poi reso immortale con l'interpretazione di Whitney Houston. I Will Always Love You.

considerata la regina del country, ma non si è soffermata solo a questo genere, si è affacciata anche al pop e ci è riuscito alla grande con il brano 9 to 5.

E questo non è l'unico pezzo pop che ha proposto, sono tanti i pezzi che ha proposto e per i quali è stata molto premiata, ricevendo un sacco di nomination, ma parecchie tante, un sacco di premi, e rimarrà nei nostri cuori per tutto quello che ha fatto. Voglio ricordarla con questa collaborazione con Linda Perry dei Forno Blonde, che appunto mi fa venire in mente lei, che da morta vede tutti che piangono e dice: ma che succede? Succede che te ne sei andata, ma rimarrai qui con noi per tutto quello che hai fatto fino ad oggi. E allora lei va a cantare What's Up con Linda Perry.

bentornati alla seconda ora di Chameleon del giovedì mattina dalle 10 alle 12. E c'ho una informazione simpatica, un aneddoto, che in giapponese, sapete, molte volte si trovano delle parole uguali in altre lingue senza però avere il significato. Naturalmente ci sono parole che in italiano significa una cosa e in svedese ne significa un'altra, come in polacco ad esempio, e così via. Ecco, in giapponese per definire una persona, per chiamare una, per usarlo come allora compro una vocale per usare per onoreficenza, ecco, per una specie di sua maestà, per chiamare una persona tipo onorevole, ecco, se vogliamo di chiamare in una persona molto ufficiosa e porgere un termine molto rispettoso, in Giappone si dice cacca.

che dal parrucchiere o dall'estetista, volente o nolente, si parla a destra e manca, si parla di chiunque. Però può capitare, sa, come ci sono le persone che vanno lì improvvisamente, si stizziscono perché fingono magari una certa serietà dicendo: ah, io non voglio parlare male di questo, non voglio parlare male di quest'altro, al che qualcuno ci può rimanere male perché dice: ma scusa, abbiamo sempre sparlato di perché il gossip fa parte diciamo del servizio che si esegue in un salone di bellezza. E vi dicendo, è normale, è sempre stato così. Se vuoi sapere un qualcosa, basta chiederlo alla parrucchiera che sta sotto casa. E allora nasce una specie di pratica per evitare difficoltà del genere, appunto, con qualcuno che improvvisamente può sbroccare. Chiariamo subito come si farà. E allora si dice dunque: quando ti farai le gambe da me, si parlerà o non si parlerà? E lei dice: va bene, si parlerà bene. Ok, allora si parla di politica o di gossip? Lei dice gossip, va bene. Intanto lei segna: allora, parliamo del mio lavoro o del tuo ragazzo? Del ragazzo? Del ragazzo, il mio ragazzo o il tuo? Parliamo del mio ragazzo. Ok, quindi del tuo, va bene. E poi prosegue intanto che scrive nella lista: vuoi... sei d'accordo o vuoi dare la tua opinione? No, aspetta. La detta ai lavori, no? L'estetista dice: vuoi che io sia d'accordo o che ti dia il mio parere? E dice: no, che sia d'accordo, voglio che tu sia d'accordo, non voglio il tuo parere. Perfetto, ok, allora possiamo andare, ci vediamo giorno tot. Ed è scritto come andrà. Questa cosa è molto simpatica ed è per questo che l'ho condivisa con voi.

siamo entrati nel cuore del soul, ma ci spostiamo un attimo in Italia e torniamo nel 2009 con la collaborazione tra Elisa e Negramaro, che tira fuori un capolavoro che si intitola Ti vorrei sollevare. E perché lo propongo? Semplicemente perché in questi giorni c'è stata una ragazza che si è esibita, ha condiviso con tutti tramite i social una sua interpretazione, che è stata a sua volta ripresa e riaccompagnata con armonizzazioni e quant'altro. Una cosa molto molto molto bella, perché questo va a vincere la capacità e la bravura di questa ragazza e la solidarietà, forse solidarietà non è sbagliato dirlo, ma la condivisione nell'apprezzare appunto questa bravura, mettendo del proprio e condividendo e rendendola ancora più bella. Ma io vado sull'originale, ascoltando appunto, volendo fare ascoltare la versione

originale con la collaborazione appunto di Elisa e di Negro Amaro. Ed il brano si intitola Ti vorrei sollevare.

E questo brano ha 17 anni, veramente li sento io, perché ricordo che è un periodo veramente lontano da quello di oggi, anche se è recente, tra virgolette, ma è così straordinario sentire un pezzo come questo, che tra le tante cose, tra le tante canzoni, ogni tanto c'è questa mia tendenza a risentire le sensazioni che sentivo allora. Non so se per voi è uguale, io rivivo quei momenti, magari li confondo pure, però è così straordinario, perché quando un pezzo è così bello è immortale. Si parla sempre di cose, di canzoni, interpreti che hanno fatto la storia. Ecco, quando un pezzo è veramente così bello rimane, per me è così, cioè veramente straordinario. Poi ogni tanto vedi pure dei coach, no, che vanno a sentire canzoni che per noi ormai sono vecchie, per loro invece sono per la prima volta, perché magari non hanno avuto quel successo ad arrivare nelle case dell'America, perché internet è moderna, quindi la possibilità ce l'hanno avuta adesso, quindi adesso vanno a sentire un pezzo che per noi è vecchio e vanno a percepire la bellezza che molte volte viene sottovalutata, appunto viene sdoganata dalle radio, mandare a destra e a sinistra, e quindi si perde quella straordinarietà che si ha nel creare certi pezzi. E secondo me ci dovrebbe essere un limite delle volte per cui deve essere mandato in onda. No, io sto scherzando, è impossibile una cosa del genere, però niente, sono tutte troppo entusiasta, bisogna interromperla con un'altra canzone, però una canzone moderna, una canzone di quelle che trovo voglio condividere con voi per la loro bellezza, e allora andiamo ad ascoltare Just Friends di Nick West.

la straordinarietà di questo pezzo è che io questa ragazza l'ho vista su un portale e il basso lo suona lei, cioè lei canta e suona. Sono dei geni, no, dei geni forse no, perché ormai pure questo come termine è stato sdoganato, ma sono degli artisti che riescono a farti emozionare perché tirano fuori qualcosa di fortissimo, ed è per questo che io ho condiviso con voi Just Friends di Nick West. E adesso andiamo avanti con... Sì, avrei voluto parlare di un aneddoto, di una cosa stupida, vabbè, però lo dico dopo questo brano di Aisha, di Asha, che si intitola Running.

Volevo appunto dire che dei calabresi tipo hanno creato forse un mito che non esiste, ovvero quello che il calabrese resiste al peperoncino. Cioè voglio... Allora il calabrese dice sì sì sì, certo certo. Però c'è da dire una cosa, che in Calabria noi abbiamo del peperoncino fortissimo, ma noi non siamo mangiatori di peperoncino, non è che siamo cresciuti a pane e peperoncino, che io mi ricordi, no? Ce l'abbiamo, l'abbiamo mangiato forte, boh, non lo so, questo per dire, no, che molte volte mi ritrovo io davanti a un piatto piccantissimo ed è come se dico, che figura vai a fare, non resisti, sei un calabrese, perché tutti mi dicono, come, un calabrese non resiste al peperoncino? Sì, un calabrese non resiste al peperoncino, perché... Perché non mangiamo peperoncino? Cioè, abbiamo il peperoncino piccantissimo, ma non è che siamo abili a mangiare per come ci portano tutti, secondo me. No, questo perché sono andato al mercato in questi giorni e sono andato a comprare dei peperoni di quelli rotondi, che insomma noi li troviamo in Calabria, ma... L'ho mangiato una volta piccanti, di quelli che li riempi col tonno ed erano piccanti sotto olio, forse con l'olio lo addolciva un poco, e mia mamma me l'ha portati ed erano un po' piccanti. Questi che ho comprato che ho comprato qui al mercato a Roma, li ho mangiati oggi, dico io, madonna mia, ma che è? Non ce la faccio, perché consideriamo che abbiamo una temperatura di 38 gradi a Roma, percepiti, perché magari sono 33, però percepiti sono 38, quindi abbiamo 38 gradi più i peperoncini piccantissimi. Io improvvisamente mi sono visto che grondavo e dico, ma scusa, ma tu vuoi fare il supereroe, sei calabrese, che stai grondando, stai sudando come un pazzo. Tra me e me, sì, è vero. Questo per dire che, cioè, la bocca di un calabrese è come quella di un abruzzese o di un qualsiasi altro abitante italiano di un'altra regione. Potrebbe essere resistente al peperoncino, come no? Secondo me, non voglio distruggere un mito, perché qualcuno dice, ah sì, tu mangi piccante. Sì, mangio piccante, però certe volte manco io lo reggo. Mi sono accorto che mi sono fatto tipo 33, perché ho detto metti meno mezzo chilo, e sono usciti 33 peperoni. Io ho messo un po' di tonno dentro, io ho messo un po' di mollica, ne ho mangiati 4, oggi stavo morendo. Ma magari faceva caldo, ma proverò a rimangiarlo quando vado stasera, e poi il prossimo giovedì vi dirò.

E torniamo agli studi di Radio Città Aperta all'ascolto di Camenion, il programma di Domenico Mizu Carrara che vi intrattiene ogni giovedì dalle 10 alle 12. E mancano 20 minuti alla fine di questa puntata ricca di tutto, sperando sempre che sia di vostro gradimento, e naturalmente bisogna inserire qualche battutina, qualche freddura, no? Perché ci sono un sacco di battute e su perché, diciamolo, ascoltiamo. E siamo molto connessi sui social e allora ci intrattengono con tante battute. Molte sono stupide, molte sono promettenti, molte hanno il potenziale. E allora prima c'erano le persone che facevano queste battute, queste freddure, pure a raffica. Adesso c'è l'intelligenza artificiale che fa vedere tipo un padre e un figlio, e il figlio dice al padre: papà, mi voglio sposare. Lui lo guarda: ok, chiedi scusa. Eh? Chiedi scusa? Scusa, perché devo chiedere scusa? Tu chiedi scusa. Ma non c'è una ragione per cui devo chiedere scusa. Chiedi scusa e basta. Ma mi spieghi perché? Fallo. Ah, lui spazientito prende e dice: va bene papà, scusa. E il padre dice: bene, hai superato il testo. Il testo sarebbe quello di chiedere scusa senza una ragione ben precisa. Adesso ti puoi sposare.

Love Today, parliamo di amore, continuiamo a parlare d'amore e da mica passiamo a Stevie Wonder che ci propone un pezzo bellissimo, sempre con l'amore, infatti Love's in Need of Love Today, brano dell'album Songs in the Key of Life del 1976, un brano che ha 50 anni ma è amatissimo da tutti coloro che lo hanno vissuto nell'epoca in cui è stato prodotto, fino alle generazioni postume, la mia compresa, che io sono nato tre anni dopo la pubblicazione di questo disco. Ma non ascoltavo sto disco perché questo non era un disco commerciale per il periodo che poi io, insomma, ascoltavo più musica degli anni 90. Sì, perché negli anni 80 ero piccolo. Quindi siamo vicini come data di nascita, ma non lo ascoltavo in quel periodo. L'ho ascoltato parecchio tempo dopo, giusto perché, come ho detto durante la puntata di oggi, quando una cosa è obiettivamente bella rimane nella storia, ed è per questo che a distanza di 50 anni su Radio Città Aperta Domenico Mizzu Carrara ve lo propone all'ascolto di Chameleon, e quindi condividiamolo con piacere.

questa canzone, diciamo che l'ho conosciuta probabilmente grazie all'interpretazione di Giorgia in suo Unplugged a MTV datato 2005. Era una cover dal vivo e poi ho scoperto che questo pezzo meraviglioso, che ho conosciuto grazie all'interpretazione magistrale di Giorgia, è di Stevie Wonder. E Giorgia non è l'unica ad intraprendere l'interpretazione dei brani del grande Stevie Wonder. Un altro, che è un altro genio, è stato George Michael, che nel 1998 assieme a Mary J. Blige hanno fatto una reinterpretazione sempre di un brano presente in questo disco. E allora c'è stato nel 1998 George Michael ha fatto Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael, dove c'erano tantissimi successi bellissimi, ma veramente, tra cui la reinterpretazione del brano As, presente in questo brano di Stevie Wonder, che ve lo voglio far sentire con la collaborazione di Mary J. Blige. Spero di essere stato chiaro, altrimenti andate nel podcast di Radio Città Aperta e risentite di nuovo questa parte. Quindi il brano, lo cerco di riepilogare, il brano di l'album di Stevie Wonder del 1976 contiene, e quindi l'album si intitola Songs in the Key of Life, contiene tanti brani bellissimi, tra cui questo che stiamo ascoltando, che è stato presente nell'album di Giorgia del 2005 in un live di MTV, e c'è As, che è presente nell'album del 98 di Ladies and Gentlemen, The Best of George Michael, che ve la faccio sentire adesso, che è cantata da George Michael con la collaborazione di Mary J. Blige. Ora il punto è che l'HD ce l'ho io e vi tratto come se voi avete lo stesso problema che voi, non avete la DHD, quindi non c'era bisogno che ve lo riproponevo. Allora, detto questo, abbiamo finito, io vi ringrazio per la gentile collaborazione, sperando che la puntata di oggi vi sia piaciuta. Noi ci vediamo sempre giovedì prossimo dalle 10 alle 12, mi raccomando, connettetevi sul sito di Radio Città Aperta per ascoltare il podcast, diffondete il verbo, come ho sempre detto, comunicate ai vostri amici appassionati di musica che su Radio Città Aperta c'è della buona musica, in particolar modo il giovedì mattina dalle 10 alle 12. Se non possono ascoltarmi come fanno alcuni di voi, lo possono comunque ascoltare nei podcast presenti nel sito di Radio Città Aperta. Buon proseguimento di settimana a tutti voi, ci vediamo giovedì, vi ringrazio e chiudiamo in bellezza con As di, no, non lo dico perché l'ho detto prima, vabbè, George Michael e Mary J. Blige. Vi voglio bene, grazie per il vostro supporto e per sopportarmi.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Artista la vistarte alla conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista! Hasta la vista!
2: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta. Muori di...

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retro.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Radiocittaperta.it.

0: 14.01, giovedì 27 agosto 2026. Finalmente torniamo in diretta a Forno One, come tutti i giovedì, due ore da trascorrere insieme con il claim Musica Nera in tutte le declinazioni. E ci fa molto piacere che per la ripartenza dopo la pausa ferragostana abbiamo non uno, non due, ma ben tre ospiti in studio, perché abbiamo la fortuna di avere tutti e tre presenti qui negli studi di Radio Città Aperta di Casal Bruciato il Bassism Trio nelle persone di Enrico De Fabritis, Alberto Popolla e Ferdinando Faraò, che con grande piacere accogliamo ai nostri microfoni. Ben arrivati.
1: Grazie a tutti.
0: Dovete avvicinarvi un pochino di più ai microfoni.
2: Ecco, ciao a tutte e a tutti.
3: Ciao.
0: Benissimo. Allora, siccome appunto i sogni si devono spiegare da soli, ma anche la musica spesso e volentieri si spiega benissimo da sola, per introdurre il racconto che ci porta a questo lavoro da poco uscito, che vede insieme Bassism Trio, appunto presentarlo qui da noi, ascoltiamo la title track del disco, proprio Dreams Must Explain Themselves, e poi iniziamo la chiacchierata.

0: La vibrazione del basso fino alla fine l'abbiamo voluta sentire in onore appunto del nome della band, Bassism Trio, Dreams Must Explain Themselves, title track dell'album che il trio di persona personalmente è venuto a presentare ai nostri microfoni negli studi di Radio Città Aperta. Intanto cominciamo a dire che per questo brano nello specifico c'è anche un contributo vocale molto interessante e abbastanza evidente, che è quello di Naima Farao, che quindi con piacere introduciamo nel discorso di oggi. Allora, io stavo dicendo a microfoni spenti ad Alberto che io appena ho sentito l'attacco di questo brano, sì, ho ripensato, parlando di roba di 40 anni fa, a Rip, Rig and Panic.
1: Bravo.
0: E quindi diciamo in questo caso Naima Farao fa la parte di Nene Cherry, che insomma, esatto, poteva andare peggio sinceramente. No, adesso è ovvio che così come il titolo del disco e la mia diciamo citazione, cioè che la musica si spiega da sola, mai come in questo caso andare a cercare etichette che io odio in generale ed evito di appioppare, ma mai come in questo caso è inappropriato e assolutamente, come dire, inutile, ecco, il termine più adatto è inutile, perché in realtà voi siete andati a stuzzicare un ambito musicale che sta un po' in un crinale, non so se siete d'accordo, tra quello che possiamo considerare sperimentazione, alternativa, insomma anche qui i termini possono essere più o meno fuorvianti, con una forma diciamo più canonica di proposta musicale jazzistica. Non so se questo è diciamo quello che ho trovato io era uno degli scopi di questo lavoro, e poi magari entriamo anche nello specifico di come nasce il trio, eccetera eccetera, però intanto volevo partire proprio con questa idea di fondo, cioè di questo di specie di margine. State ogni tanto da una parte, ogni tanto dall'altra, però per una strada che è totalmente la vostra.
1: Sì, guarda, questa diciamo tua rappresentazione della nostra musica coglie nel segno, perché effettivamente siamo un po' in mezzo, nel senso che c'è una forte dose di sperimentazione, però inserita in un ambito, per così dire, più vogliamo dire canonico, ascoltabile. Diciamo che alla base di tutto c'è un po' il groove, il nome Bassism, insomma, dà risalto appunto a questo groove che è trascinante, insomma, in quasi tutto il disco, a parte due episodi di matrice ambient. Però poi nei nostri live

0: riferimento prima Fabrizio, cioè in qualche modo c'è questo balance tra libertà e libertà vigilata in qualche modo, quindi abbiamo sicuramente una struttura che ancora, ad esempio, io parlo come batterista, ancora il tempo sul beat in maniera molto, come dire, concreta, e poi al tempo stesso però ci sono, come dire, delle aperture molto più libere, dove il tempo si ancora sempre ma con molta più libertà, non necessariamente stando riferirsi sempre a quella che possiamo definire la matrice
1: di partenza, no?
0: Sì, esatto, no? Oppure una, come dire, sovranità della pulsazione, no? Costante. Quindi questa, io dal punto di vista del tuo strumento che suono, è molto stimolante per me. Penso, se ci sono batteristi all'ascolto, penso che possano anche loro essere d'accordo, no? Riuscire sempre a muoversi all'interno di strutture però con anche molta libertà dal punto di vista ritmico, senza essere troppo necessariamente legati a, come dire, uno schema che però di fatto in alcuni brani, in alcuni momenti, viene sostenuto in maniera molto decisa da degli ostinati, appunto, del basso.
1: Ma infatti la cosa particolare è proprio questa, cioè che queste, come dire, queste derive, queste partenze per altre strade, comunque si capisce che sono disciplinate, cioè che sono comunque, cioè che c'è libertà, però è una, come diceva lui, una libertà vigilata, come se ci fosse un tacito accordo tra voi tre che sapete che comunque, insomma, niente di nuovo, nel senso che ovviamente il jazz è fatto molto spesso di questo. Insomma, ho letto di recente un libro su Miles Davis che parlava proprio di questo, cioè del fatto che a un certo punto, ad un segnale neanche troppo convenuto, poi si rientrava un pochettino, ma è proprio nello spirito del jazz. Però in questo momento particolare mi sembra una scelta particolarmente da sottolineare, perché poi in realtà io da un po' di tempo che ascolto dei tri in cui non c'è lo strumento armonico, insomma, anche in questo ovviamente Si tratta sempre di qualche cosa di già proposto, però ecco, questa vostra esigenza di avere il ritmo, grazie a Ferdinando, come se fosse una specie di fune del funambolo, no? Come se fosse qualche cosa che bisogna sempre tenere molto presente, anche nel momento in cui lui magari se ne va da un'altra parte, però voi di conseguenza cercate di mantenere la rotta. Non so, mi piace pensarla così, come appunto la corda di un funambolo e gli altri due musicisti sono un po' la barra di equilibrio, no?
2: Ma questo anche fa parte della nostra storia. Noi partiamo da In Progressive, duo di clarinetto e sassofono, con arrangiamenti di tutta la scena di Canterbury senza strumento armonico, dove ci si liberava, poi si rientrava. Poi anni di improvvisazione radicale, dove non c'era la possibilità o comunque la scelta di non produrre nessun tipo di melodia o di ritmi che si ripetevano. A un certo punto si sente l'esigenza, molti di noi e anche noi abbiamo sentito l'esigenza di pianificare un lavoro in relazione a dei groove, in relazione a delle ripetizioni. E qua nasce Roots Magic, che Roots Magic è pieno di queste cose qua, con anche uscite free, e dopodiché la storia con Alberto Popolla è continuata. Riproponiamo In Progressive, no, ma che facciamo, sarebbe un po' di elettronica, lui che ricomincia a suonare il basso,
1: e lì è successo il disastro, ritrovati, quando ha preso il basso in mano è successo l'ira di Dio.
2: E poi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Ferdinando.
1: Ecco, appunto, a beneficio di chi ci ascolta, ricordiamo appunto che Enrico De Fabrizis e Alberto Popolla fanno parte, diciamo, sono la sezione fiati dei Roots Magic, e diciamo l'incontro che ha un pochettino scatenato questo progetto è stato quello con Ferdinando Farò, che appunto di tutt'altra estrazione geografica anche. Volevo capire appunto come nasce questa vostra alchimia, cioè qual è stato l'elemento scatenante, qual è stato l'episodio che vi ha avvicinato?

0: se è nata prima la musica o prima il progetto. Insomma, è interessante anche questo avvicinamento tra pianeti sonori. Insomma, Ferdinando viene dall'Arcipelago Orchestra, quindi abituato anche a degli ensemble molto molto più estesi, quindi anche per lui penso sia stato interessante andare proprio all'essenza della proposta musicale.
1: Va premesso che io sono un fan dei Roots Magic e anche del duo a cui faceva accenno Enrico precedentemente, per cui noi con Alberto noi ci siamo incontrati
2: grazie a Canterbury
1: e grazie anche a Alessandro Achilli a questo punto,
2: è vero, perché è stato lui, insomma, in qualche modo
1: il tramite che ci ha fatto mettere in contatto, e da diversi anni, stiamo parlando almeno da una decina d'anni.
2: Sì.
1: Poi Alberto ha anche partecipato a una importante registrazione che abbiamo realizzato con Arcipelago Orchestra insieme a Cliff Scatter, dedicando un repertorio intero alla compositrice e oboista Lindsay Cooper. In quella seduta di registrazione era nell'orchestra presente Alberto. Poi io ho seguito Alberto nei Root Magic, ho seguito Alberto con Enrico, quindi sono sempre stato molto, come dire, attratto anche un po' da quella cosa, da quelle cose che facevano e da come le facevano, quindi poi non so.
0: Quindi è stato facile per te cadere nella rete, per così dire?
1: Ma sì, facile, sono stato anche fortunato a caderci, per cui insomma è stata... è quello che succede poi veramente nella vita, gli incontri che accadono e dal quale poi si sviluppano relazioni, amicizie, condivisioni e anche, come dire, partecipazioni anche in qualche modo, no? In quello che noi facciamo e sappiamo fare meglio, che poi suonare, fare musica. Ecco, in questo senso siamo anche molto privilegiati.
0: E tra l'altro, insomma, la potenza e come dire, anche la voglia di questo, l'urgenza, ecco, forse il termine più adatto, l'urgenza, vedo dalle note di copertina che il disco è stato registrato in un giorno e missato in un altro, quindi è stato tutto molto, come dire, cotto e mangiato, detto da forno.
2: No, devo dirti che una delle cose che mi ha sorpreso di questo progetto è stata veramente l'immediatezza e la spontaneità, perché il tutto è nato, diciamo, anche per certi versi un po' casualmente, perché io dovevo promuovere un mio lavoro in solo che appunto si chiamava Bassismi, in cui c'era solo clarinetto basso e basso elettrico. Però poi appunto avevo pensato di coinvolgere Ferdinando e Enrico nel promuovere questo progetto, ma poi ho cominciato a scrivere dei brani in trio e poi li ha scritti Enrico e poi ci siamo visti. Abbiamo fatto dei concerti, devo dire, entusiasmanti, almeno dal mio punto di vista, e a quel punto abbiamo deciso di andare a registrare ed è tutto accaduto in maniera veramente molto immediata.
0: Sì, anche perché insomma, poi, se non ricordo male, era fine gennaio che venne Ferdinando, esatto, a Roma per Metrocore, no?
2: Sì.
0: Questa è roba di 15 giorni dopo, quindi insomma...
2: Certo, però appunto abbiamo inserito quel giorno di registrazione a metà tra una serie di date e l'altra, e alla fine è uscito fuori questo disco che insomma per certi versi è sorprendente, perché è stato sì immediato e molto spontaneo su questo.
0: Oh, una cosa a cui parzialmente hai già risposto, e quindi il repertorio di questo lavoro si tratta comunque di brani nati in quel momento, cioè non è che avete tirato fuori delle cose rielaborando, vabbè, magari qualche idea ci sarà stata in precedenza, però voglio dire, è tutto, come dire, totalmente originale per sì, questo
2: sì,
0: progetto.
2: Allora, appunto, siccome avevamo questa serie di date e io ho pensato, ho detto, vabbè, voglio scrivere dei brani appositamente per questo trio, per questa formazione, e quindi sono brani che sono nati esattamente per questa formazione, che poi sono finiti sul disco.
0: Quindi non c'è stata un'operazione di adattamento di qualcosa?
2: No,
0: di
2: forse
0: già...
2: Song for Che di Charlie Eden.
3: Vabbè, ma quello dal vivo.
2: Vabbè. Dal vivo, insomma. Però il resto, no, tutto quello che c'è sul disco è nato esattamente...
0: In funzione di questo progetto.
2: Esatto.
0: Oh, va detto una cosa, che sia la title track che un altro brano, o comunque in generale tutto il disco, hanno un'ispirazione letteraria importante. Io sempre poco fa con Alberto ricordavo appunto quanto utile possono essere certe volte certi racconti e certe, certi aspetti delle interviste, perché in precedenza Alberto mi mise al corrente di un importante musicista, personaggio che appunto ha dato ispirazione anche alla sua musica da solista, che era Mads Mezrow, no? In questo caso invece c'è un'altra ispirazione, di chi scrittrice parliamo?
2: Allora, parliamo di una grandissima scrittrice per tantissimo tempo confinata nel solo ambito della fantascienza, Ursula Le Guin, e in realtà invece parliamo di una scrittrice non solo di fantascienza, ecco, se vogliamo appunto liberarla da questa gabbia. Ho amato questa scrittrice da tantissimo tempo, dai suoi due capolavori che sono I reietti dell'altro pianeta o Un'ambigua utopia e La mano sinistra delle tenebre, due libri in cui lei prefigura dei mondi, delle culture che danno un senso alla nostra immaginazione, alla nostra voglia di utopia. Ecco, forse se dobbiamo fare un'analisi dei nostri tristi tempi è che non abbiamo più utopie nei nostri sogni. Lei è stata una scrittrice che invece ci ha fornito, ha configurato dei mondi possibili, dei mondi alternativi. E quando, diciamo, ho pensato a questo trio, l'ispirazione è stata immediatamente a lei, tant'è vero che appunto Dreams Must Explain Themselves è il titolo di un libro non di narrativa sua, ma una raccolta di saggi, di articoli di Ursula Le Guin, appunto I sogni si spiegano da soli, dove lei analizza appunto il nostro mondo capitalista e ne sottolinea le storture, le atrocità e dove non rinuncia a immaginare un mondo diverso, un mondo alternativo. E per questo, diciamo, credo sia importante riscoprire questa scrittrice.
0: E come ti sei imbattuto in questa lettura? Cioè,
2: Io insomma la fantascienza l'ho un po' seguita, non sono un grande esperto, ma diciamo nel corso della mia vita, da quando ero adolescente, ogni tanto ci ricadevo dentro. E Ursula Le Guin l'ho conosciuta negli anni 80, anzi no, inizi anni 90, ho letto subito I reietti dell'altro pianeta, che è appunto la storia di questi due mondi, uno capitalista e l'altro anarco-comunista, e delle contraddizioni che un mondo anarco-comunista vive nel rapporto con il mondo capitalista. Ma anche, diciamo,
0: già solamente immaginare un mondo anarco-comunista ci vuole una bella fantasia, no, adesso come adesso.
2: Esatto, no, ma la bellezza, no,
0: era una, certo, battutaccia, no, scusa.
2: La bellezza di questo libro è che lei, diciamo, prefigura un mondo alternativo che non vive sulle regole del profitto. Quindi con le sue cose.
0: Quindi particolarmente fantascientifico, esatto. insisto su questa ironia.
2: Io credo che noi avremmo bisogno anche di immaginare.
0: Io spero per l'appunto che diciamo, a forza di parlarne così in forma così astratta, certo, a qualcuno gli venga lo schiribizzo, dico: ma scusate, ma dove sta scritto che non possiamo cercare?
3: Ma infatti i brani sono stati composti o comunque
0: ispirati?
3: Sì, ispirati, è come se fossero delle ambientazioni sonore. Anche la copertina, che per caso, girando sul web, che è comunque è anche il manifesto per un film
2: sì,
3: dei primi anni 20 russo, e sono delle ambientazioni che parlano del futuro, comunque di un futuro rappresentato da Ursula Le Guin. Io me lo immagino così, perché l'ho conosciuto tramite la scrittrice, l'ho conosciuto tramite Alberto, cioè in un futuro ambientato negli anni 50-60. Quando ho scritto l'ultimo brano, che si chiama Shake, lo shake si ballava negli anni 70
0: 60,
3: 60. cioè mi sono immaginato questi film tipo Blob,
0: sì, oppure Barbarella,
3: Barbarella, quelle robe là, perché comunque lei la ragina del 21, credo,
0: sì, sì, sì, del 29, lei del 29. Tra l'altro è morta da 8 anni,
3: sì, è morta abbastanza. E allora questa cosa è stata molto, infatti il secondo pezzo e il quarto pezzo sono musica ambient proprio, e ci siamo ritrovati in queste cose qua.
0: Ma appunto c'era quest'altra particolarità del disco che vive di queste due, come dire, contrapposizioni, o comunque questi confronti tra questa parte più diciamo ritmica, adesso abbiamo capito di che cosa parliamo, è inutile che cerchiamo gli aggettivi, e invece questa parte più dilatata, come se fosse appunto un riprendere fiato dopo una lunga corsa. Adesso faccio delle metafore proprio banalissime, però insomma volevo sentire da Ferdinando, appunto, che diciamo da esponente più tipico della parte ritmica, come si è posizionato rispetto a questa seconda visione del progetto.
1: Ma guarda, io mi sono trovato molto bene, proprio perché questo, non so come chiamarlo, dualismo, questo contrasto mi ha permesso di come dire, suonare su entrambi questi fronti, e a me questa cosa personalmente piace molto, mi ispira molto, e per me è sempre molto una sfida riuscire a come dire, orientarmi all'interno di strutture, cercando anche il più possibile di slegarmi da quello che può essere
0: il ruolo classico, diciamo, di
1: accompagnatore. Mi piace molto interagire con i solisti, ad esempio, però senza depauperare però quello che è l'aspetto fondamentale, no, per un batterista, che è quello di comunque cementare, legare un po' tutto quello che accade a livello di suoni, a livello di groove, a livello di ritmo, a livello melodico e anche armonico, perché no. Direi che questa cosa nel contesto in cui noi ci siamo mossi ha funzionato un po' come quasi una doppia cattura, cioè quando due elementi apparentemente si scontrano danno per vita però a una terza cosa, cioè che sì, non è né l'uno né l'altro, no? E quindi questo aspetto secondo me è stato
3: la terza cosa, anche sono i prodomi per il prossimo disco che faremo.
0: Ah, io sono qua pronto ad accogliervi, certo, ragazzi. Certo, qui non ce ne lasciamo sfuggire
1: in
0: una.
1: In prospettiva, altro che.
0: Beh, insomma, con queste premesse, intanto una domanda già praticamente me l'ha risposta Enrico, non volendo. Cioè, quindi diciamo, questo è insomma, siete soddisfatti? Vedo che la cosa vi ingolosisce, ecco.
2: Sì, sì, no, siamo molto soddisfatti.
0: Anche a livello di riscontro, ho letto le recensioni, insomma, sì, ho cercato di non leggerle troppo per arrivare qui, certo, il più autonomo possibile.
2: No, i primi riscontri sono molto positivi. Quello che dicevi rispetto a questo dualismo, ecco, dal vivo questo dualismo in qualche modo si sdiluisce in un'unica galassia, nel senso che il ritmo, la parte ritmica e la parte cosiddetta ambient diventano una cosa sola. E ovviamente il live è sempre qualcosa di differente rispetto al disco, e ci piacerebbe, ecco, cercare di riprodurre questa galassia all'interno del prossimo disco, diciamo, senza...
0: Quindi come se fosse un live, detta così sembra facile
2: però insomma, ecco, diciamo.
0: E a proposito di live, ci sono in vista delle possibilità di sentirvi appunto come trio nel prossimo futuro, nelle prossime settimane? Avete qualcosa in prospettiva?
2: Sì, guarda, stiamo lavorando per ottobre-novembre da qui a Roma, Perugia, e poi avremo Viterbo e poi torneremo su al nord, insomma.
1: In febbraio, sì, in febbraio avremo una serie di concerti.
2: Però in autunno dovrebbe essere qui Roma e Perugia.
0: Che poi dovrebbe essere, se ho capito bene, quasi la presentazione del disco. Ma anche se insomma ormai sì, il disco è passato fatto, qualche sì, tempo, insomma, che era luglio quando è uscito.
2: Sì. Ma sì, guarda, la presentazione
0: canonica, insomma, diciamo.
2: Sì, la faremo. In realtà appunto Per noi era importante far uscire questo documento sonoro, perché sentivamo che si era creata
0: un'alchimia
2: particolare che doveva essere, diciamo, catturata su un solco, ecco.
0: E ovviamente tutto questo sempre in un ambiente un pochino più variegato, che è quello nel quale vi muovete, per cui parlavamo appunto con Ferdinando dell'Arcipel Orchestra, che sta per partecipare a Jazz Me con questo disco su Frank Zappa, giusto?
1: Sì, noi parteciperemo a questa edizione che si terrà a fine ottobre con Zappa Variations, che è un po' la produzione ultima dell'orchestra di Arcipel, dove appunto rivisitiamo alcune composizioni zappiane. E avendo così la propensione di metterci sempre un po' nei guai, abbiamo fatto una scelta veramente molto, molto azzardata, perché i brani sono stati veramente, come dire, ci hanno messo veramente a dura prova. Perché
0: Zappa, se no sceglievi Frank Zappa.
1: Sì, però capisci, cioè, allora, ci sono tra l'altro dei bellissimi e precedenti anche, come dire, produzioni, lavori su Zappa fatti da jazzisti, e che rientrano però in un ambito, ad esempio, anche orchestrale jazz, in cui si vede chiaramente una mano e uno stile legato a quella tradizione delle big band. E dipende da che parte lo prendi, però, Zappa, perché c'è tutta una parte, secondo me, molto complessa e molto intricata riguardo le sue composizioni, e noi ne abbiamo scelte proprio alcune in cui questo aspetto viene messo molto in evidenza ed è molto, come dire, molto
0: stimolante.
1: Stimolante, però, cioè, insomma, è stato.
0: Ve la siete andata a cercare.
1: ce la siamo proprio andata a cercare, perché mettere in piedi brani come Kid Nazarf oppure come Inca Roads è stato veramente una bella sfida, è stata veramente una bella sfida. E la presenteremo adesso questo programma
0: il 31 ottobre.
1: Il 31 ottobre, sì. Nell'ambito,
0: tra l'altro, in un bellissimo spazio, ho visto.
1: Sì, al Museo del Design di Milano. Sì.
0: Bene, mentre invece, appunto, tornando al vecchio amore di tutti, dei Roots Magic, si spera che, diciamo, le registrazioni dell'estate abbiano presto, come dire, una loro giusta.
2: Stanno riposando.
0: Stanno come se fossero.
2: Nell'hard disk.
3: Stanno macerando.
0: Le state barricando come un'acquavite.
2: Sperando. Senti, che migliorino.
0: Certo. Senti, invece, Alberto, ti volevo chiedere, proprio riferendomi al discorso dell'orchestra, solamente una parola che non c'entra niente con il motivo per il quale siete qui, ma mi sembra doveroso farlo, visto che il collettivo Giuseppi Logan ha avuto molto a che fare con lo Spin Time, e tra l'altro ci avete anche registrato un disco. Esatto. Solamente tre parole per passare appunto da bei discorsi sulla musica alla nuda realtà di questi giorni, insomma. Non è questa la sede in cui, diciamo, fare come dire, la voce nel deserto, perché per fortuna questa è una radio molto accogliente da questo punto di vista, però insomma ho avuto l'impressione che spesso e volentieri ci si è limitati all'aspetto puramente pratico, cioè di dire: questi li abbiamo messi provvisoriamente da qualche parte, gli troveremo una casa. Il Spin Time non era, diciamo, un'occupazione semplicemente di alloggi.
2: No, credo che fosse una pagina della Ursula Le Guin. Era esattamente un mondo alternativo, che però non è stato utopistico, ma è stato reale.
0: Per 13 anni poi, insomma, non per un giorno.
2: E ovviamente, insomma, uno è soddisfatto per la sistemazione, diciamo, in qualche modo abitativa data agli occupanti, ma si perde un'esperienza preziosissima. Cioè, se uno appunto vuole costruire un mondo alternativo, un'altra idea di società, beh, proprio dalle esperienze come lo Spin Time che bisogna ripartire, e lo sgombero in qualche modo distrugge, cioè, questa esperienza.
0: Io faccio sempre una metafora banalissima, che qui è come quando esce il dentifricio dal tubetto, che è un attimo a farlo uscire, ma a farlo rientrare è un casino. Quindi, per quanto, diciamo, vigileremo, saremo tutti molto guardinghi e molto accorti nel tenere sotto presente, tenere sotto schiaffo chi dovrebbe aver presente questi problemi. Non vorrei essere esageratamente pessimista, però insomma quello che è stato, così come anche il Leoncavallo, ho paura tanto che Cinema Palazzo, insomma, che magari, ecco, potrebbero essere anche salvati i nomi o diciamo le idee, ma poi all'atto pratico non è un caso che sia avvenuto d'estate con la gente al mare, anche se poi c'è stata una forma di presidio molto, molto importante. Io invito tutti, insomma, anche voi musicisti, a dare il vostro contributo e a mantenere sempre alta la guardia e soprattutto a, come dire, non abbassare mai il tono, nel senso non accontentarsi anche di piccoli risultati o di vittorie di Pirro. Qui il terreno che si è perso va riconquistato proprio centimetro per centimetro. Adesso non so se insomma dirlo è facile, è ovvio che poi lì i ragazzi sono loro che sono stati un mese a schiattare in mezzo alla strada. Allora, io quando parlo di Spin Time vado sempre un po' in fibrillazione, quindi giunge quasi, come dire, provvidenziale l'annuncio del brano con il quale ci salutiamo. Vi lascio solamente magari un secondo per fare, come dire, una specie di chiusura del discorso riguardo questo disco, il vostro progetto, le vostre attuali energie, dove le state convogliando, però insomma chiuderemo ovviamente con un secondo ascolto.
2: Certo, e guarda, una parola per chiudere, almeno da parte mia, è che, diciamo, questa è una battuta, ma non è una battuta, ma è una realtà. Sono stato felicissimo di suonare il basso da autodidatta con un fior fior di professionista come Ferdinando Faraò alla batteria.
0: Però no, io lo dovevi dire prima.
2: Erano i miei sogni.
4: Stai mettendo in imbarazzo, sappilo.
2: Erano i miei sogni, diciamo.
0: L'importante è che non ti abbia messo in imbarazzo quando suonava, perché quello sarebbe...
4: Vabbè, ma io ricambio a pie pari, diciamo.
0: E quindi, insomma, è come veramente un sogno che si realizza.
2: Per un bassista di estrazione rock come me, suonare con Ferdinando Faraò al basso,
4: no,
0: insomma, indubbiamente c'è anche da parte sua una particolare predisposizione, anche sì, diciamo, sì. Spesso c'è il problema che ci si irrigidisce nelle proprie certezze, nelle proprie convinzioni, quindi avere anche la, come dire, l'umiltà tra virgolette di stare sempre con le orecchie ben aperte e il cervello sempre attivo aiuta, no?
2: Ma guarda, un'altra forza di questo gruppo è che noi in realtà abbiamo la possibilità di suonare acustici ed elettrici, perché ci è capitato appunto in alcuni concerti di non avere l'amplificazione a disposizione, e io ho fatto tutto ciò che facevamo col basso elettrico, l'ho fatto con il clarinetto basso e funzionava esattamente, forse meglio, diciamo.
4: È stato bellissimo anche acustico, certo.
0: La versione che più unplugged non
2: esatto,
0: si può
2: molto unplugged, sì.
0: Allora ragazzi, io vi ringrazio, sono veramente contento di aver ricominciato la stagione radiofonica con questo bellissimo progetto Bassism Trio. Ricordo appunto album uscito l'8 di luglio, quindi insomma poco più di un mese e mezzo. Dreams Must Explain Themselves, e quindi ringrazio nuovamente qui presenti Enrico De Fabritis, Alberto Popolla e Ferdinando Faraò. Al prossimo disco, sempre qui da me, mi raccomando, che diciamo ci portiamo fortuna a vicenda. E andiamo avanti appunto con l'ascolto di un secondo estratto, Foggy. Grazie ancora.
4: Grazie, ciao a tutti. Ciao.

14:55, radiocittaperta.it, giovedì 27 agosto 2026. Ovviamente tutto quello che vi sto dicendo vale per chi ascolta la diretta, per chi ascolterà la replica di lunedì 31, ovviamente l'orario potrebbe non essere lo stesso, ma dovendo partire sempre intorno alle 14, anche la replica dovrebbe dare più o meno un esito analogo. Allora torniamo a ringraziare i tre componenti del Bassism Trio, ossia Rico De Fabritis, Alberto Popolla, Ferdinando Farò, che mi hanno, come dire, riempito lo studio di gioia e anche della loro presenza in occasione del lancio del loro disco appena uscito, che appunto abbiamo presentato, Dreams Must Explain Themselves, uscito a luglio per la Out Records, da cui abbiamo ascoltato un paio di estratti. E sempre per rimanere in ambito di musica appena uscita, anzi qui addirittura siamo in anticipo rispetto all'uscita del disco, è previsto per il prossimo 8 ottobre, se non ricordo male, il nuovo album di 2 ottobre, scusate, il nuovo album della grande Michelle Ndegeosello, che raggiunge il terzo capitolo della sua discografia per la prestigiosa Blue Note con questo album Synonym, che ha la caratteristica di proporre brani già ascoltati, ovviamente nella sua rilettura e attraverso la sua sensibilità. Quindi il classico degli Human League, Don't You Want Me, viene riproposto da Michelle Ndegeosello insieme in questo caso a Cat Power. E tra l'altro l'occasione è particolarmente propizia per diciamo fare l'ascolto di Michelle Ndegeosello, perché in questi giorni compie gli anni, quindi una buona parte della scaletta della seconda metà della nostra trasmissione sarà farcita di ascolti di Michelle Ndegeosello. Però siccome non è solo lei a fare gli anni in questi giorni, perché sarebbe stato anche il compleanno di Dinah Washington, che nasceva il 29 agosto del 1924, arriviamo agli spot di metà trasmissione con una bella accoppiata anche questa. Dopo Michelle Ndegeosello e Cat Power, qui abbiamo Dinah Washington e Quincy Jones in un classico che io adoro, per esempio, vabbè, ci sono varie versioni, adesso vi faccio sentire questa qui, Is You Ain't My Baby, Dinah Washington. Tanti auguri.

0: giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista! Hasta la vista!
1: La bottega del forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la bottega del forno. E non parlate di retromania.
2: Radio Città Aperta.

1506 radiocittaperta.it Forno One. Ho dimenticato di darvi il numero da utilizzare per inviarci messaggi SMS, WhatsApp, Telegram: 340 197 4468. Ma c'è comunque chi ci raggiunge comunque al mio numero personale, quindi ne approfitto per ringraziare tutta la gang alla Bottone Republic: Bottone, Ilaria, Max il Profeta, Hamit l'Allievo, Max Expander, Gianluca il Tigre. A loro dedico questa nuovissima uscita di Cleo Soul, una delle voci più belle attualmente disponibile, una voce di cristallo, sia da sola che con i Salt, band di cui fa parte. In questo caso si è trattato di un brano che mi faceva molto pensare a roba di quando ero ragazzetto io, sembrava quasi la Sade di Sweetest Taboo, e quelli diversamente giovani come me sanno a che cosa mi riferisca. Invece questa era Sentimental Love, dall'album uscito lo scorso 20 settembre, quindi una settimana fa, Gentle Woman, che non mancherà di essere nuovamente ascoltato in altre tracce nelle prossime puntate di Forno One. E quando vi ho raccontato appunto del nuovo album di Michelle De Giosello, che più tardi ascolteremo in una seconda traccia, Synonym, ho dimenticato di farvi presente che in questa occasione si ritrova il suo vecchio produttore dei suoi primi due album, parliamo di roba di ormai 33 anni fa, David Gamson. E quindi, a proposito di quello che succedeva nel 93 da Michelle De Giosello agli esordi, da quell'album Plantation Lullabies ascoltiamo la festeggiata di oggi con il brano I'm Digging You, Like an Old Soul Record.

e dal lontano, ma neanche troppo, 1993 abbiamo trovato un secondo pretesto per fare tanti auguri a Michel Ndiaye Osello, perché appunto il 26, se non ricordo male, ha compiuto gli anni, oltre che appunto per raccontare il nuovo album, del quale più tardi sentiremo un secondo estratto. Album, tra l'altro, che presenta una serie di duetti molto interessanti, ma più in generale delle collaborazioni veramente

nostre parti, ma anch'essa un personaggio rilevante della cultura afroamericana contemporanea, del brano anch'esso interessante da ascoltare più in là. Un altro personaggio che fa gli anni in questi giorni, vado ad essere più preciso, il 26, quindi ha fatto ieri 66 anni, è il grande sassofonista Branford Marsalis. Ovviamente potevamo trovare 2000 occasioni e diversi pretesti di brani da proporre, ho scelto così di mia iniziativa un po' istintivamente questo Doctone, Branford Marsalis.

Nel disannunciare il brano con il quale abbiamo riaperto le danze dopo gli spot di metà trasmissione, ossia Sentimental Love, estratto dal nuovissimo album di Cleo Soul, ho, come dire, fatto riferimento ad una assonanza che quel brano mi aveva suscitato riferendosi a qualcosa di vecchio pubblicato da Sade tanti anni fa. A quel punto ho fatto uno più uno, nel senso che, visto che è il 29 agosto, ricordavo male, comunque dopodomani farà gli anni Michel Ndeghiosello, ricordavo che in un album del 2018, Ventriloquism, la nostra festeggiata omaggiava anche lei, Sade, addirittura dal primo album, con questa Smooth Operator. Ho detto, beh, quasi quasi ce la mettiamo dentro. Torniamo a qualche cosa di fresca uscita, avevamo fatto in tempo ad ascoltarlo prima della pausa di Ferragosto, perché alla tenera età di 101 anni Marshall Allen si toglie lo sfizio di pubblicare il secondo album da solista poco più di un anno dal precedente. In questo caso si lascia aiutare abbondantemente dal grande bassista Jamaluddin Takuma, e quindi con grande piacere torniamo a proporre Marshall Allen con il brano che apre il lavoro. Il lavoro si chiama 101 An Audio Odyssey, il brano si intitola Bass, anzi Bass Trust.

0: Niente male per un giovane di 101 anni belli che suonati in tutti i sensi. Questo appunto era un estratto dal nuovo album di Marshall Allen, Bass Thrust, che abbiamo voluto riproporre nonostante appunto fosse già stato ascoltato prima della pausa di Ferragosto, ma insomma penso che un ascolto supplementare non faccia mai male. A questo punto, a proposito di ricorrenze, vi ricordo appunto stiamo anche celebrando il compleanno di Michel Andreghiosello. Il 26, quindi ieri, ha compiuto cifra tonda Valerie Simpson della premiata ditta Ashford & Simpson, che appunto si sono conosciuti ormai nel lontano 64, sono stati anche marito e moglie e hanno fatto la fortuna di grandi musicisti e artisti, perché il loro primo successo che hanno scritto fu per Ray Charles proprio nel 64. Poi hanno lavorato spesso con la Motown Records per artisti del calibro di Marvin Gaye, Diana Ross. Insomma, ve la faccio un po' breve e arriviamo invece ad un grande successo che li vide protagonisti in prima persona, diciamo quando erano più conosciuti come autori che come musicisti. Il brano celebre che voglio farvi ascoltare era un tormentone di quando avevo i capelli lunghi. Il brano si intitola Solid, Ashford and Simpson.
1: And for love's sake, each mistake, oh, you

puntata quasi casualmente farcita di atmosfere anni 80, perché chi ci ha seguito dalle 14 avrà sentito la mia citazione in presenza del Bassism Trio, di una vecchia formazione proprio degli anni 80, Rip, Regan, Panic. Ma poi abbiamo parlato di Sade, abbiamo parlato anche per ricordare Clio Soul, appunto abbiamo parlato di Sade. In questo poco fa abbiamo ascoltato Solid, che credo fosse 86-87, un brano di Ashford & Simpson. Addirittura adesso nel nuovo album di Michelle and Degio Sello, che esce appunto per la Blue Note Records, Synonym, tra le collaborazioni e i duetti presenti c'è anche questo I Knew You Were Waiting For Me, che vede la nostra titolare e festeggiata di oggi, Michelle Degio Sello, duettare con Cinzia Erivo, che forse molti ricorderanno come protagonista dei film Wicked, e anche una cantante. Non vi dico il nome completo, accontentiamoci di Cinzia Erivo, e che in questo caso si trova a duettare con Michelle per questo brano appena pubblicato. E per rimanere nell'ambito delle novità fresche di uscita, si fa un gran parlare di questi tempi di un trio, anche in questo caso si tratta di un trio, The Womack Sisters, che appunto esordiscono da Los Angeles, California, e ci ascoltiamo dal loro nuovo album la canzone che dà inizio alle danze, il brano che, con il quale si sono proposte anche come video. Il brano si chiama Chauffeur, The Womack Sisters.

E da bravo pifferaio magico con la mia musica attiro ascoltatori come appunto come piovesse, e alla cricca di bottone si sono aggiunti Nero, Davide e Fabrizio, che saluto e ringrazio per la presenza e per l'ascolto sempre gradito qui da radiocittaperta.it. Allora facciamo un attimo il punto della situazione, perché faccio sempre un po' di confusione. Allora, abbiamo ascoltato The Womack Sisters, che sono tre sorelle figlie di Cecil e Linda Womack, un duo celebre, Womack and Womack, sicuramente ve li ricorderete, nipoti della leggenda Bobby Womack, quello che insomma tra le altre cose è anche l'autore di It's All Over Now, che divenne un successo dei Rolling Stones quando ancora non se li filava nessuno. E tra l'altro la mamma delle Womack Sisters è la figlia del grandissimo Sam Cooke, che quindi insomma di sangue e soul ne hanno a litri e tolitri, oserei dire. Quindi sicuramente questo disco, che risente parecchio delle influenze di cotanta tradizione, è molto interessante, con tutta questa, come dire, con questa retrospettiva, con questo gusto retro, come dire, tra l'altro tipicamente caratteristico della Dapton Records, che è l'etichetta per la quale incidono. Insomma, qualcosa di interessante anche da questo lavoro attingeremo prossimamente a piene mani per successivi ascolti. Adesso cambiamo completamente sonorità e cambiamo orizzonti, perché anch'esso di recente uscita per la gloriosa ECM è il disco di un vecchio volpone che insomma non smette di sorprenderci e di stupirci. Si tratta del nuovo lavoro del bassista Steve Swallow. Ci ascoltiamo questa meravigliosa Four.

0: E questo ti frega sempre perché non sai mai se stai in anticipo, se stai giusto, insomma bisogna, come dire, accettare i rischi di programmare un brano del genere. 15:55, siamo veramente agli sgoccioli, giusto il tempo per i saluti, per ricordarvi che come ogni giovedì subito dopo di me ci sarà Artista alla Vista con Narrador Callejero e poi Dario Pizzetti con Night Toys. Per chi mi ascolta invece in replica, dopo di me troverà Gianluca Polverari con il suo puzzle. Allora ci salutiamo con un ultimo ascolto per festeggiare nuovamente l'anniversario della nascita di Dinah Washington. Nasceva il 29 agosto del 1924 e probabilmente il brano con il quale è più conosciuta è quello con il quale vi saluto. Quindi nel ringraziarvi, nel darvi appuntamento per una nuova diretta con la Bottega del Forno martedì prossimo alle 14 e per un nuovo appuntamento con Forno One giovedì, quando ormai saremo già belli che a settembre, con altri ospiti ed altre novità, vi lascio con l'ascolto di Dinah Washington e What a Difference a Day Makes. Buon proseguimento di ascolto.
1: You are listening to Radio Città Aperta.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.
2: RadioCittàAperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta. RCA, resistenza culturale attiva.

0: Eccoci qua, nuova puntata di Artista alla Vista con Narrador Callejero, un piacere con un'amica qua dal Messico lindo, Jimena García. Benvenuta.
1: Ay, encantada, Stefano. Gracias por esta bellísima invitación a tu programa. Y bueno, yo soy Jimena García, vengo del programa de Efecto Dove. Llevamos 10 años al aire transmitiendo desde la Ciudad de México en FM y es un gusto.
0: E vale, con Jimena García dicevamo appunto per le ascoltatrici, gli ascoltatori di Radio Città Aperta, Effetto DAB, una radio in FM messicana. Con lei ci siamo conosciuti al Rototom Sunsplash proprio qualche giorno fa, appunto siamo stati là tutta la settimana, abbiamo condiviso tanto, è stata una bella visione ed è bellissimo poter vedere appunto gli altri media da tutto il mondo che vengono e fanno questo lavoro. No, le commenti allo Escuchadores appunto che non conoscimo se Rototom Sunsplash 2026, e che claro. Sta super, no? Ver toda la gente, toda la peña que viene, que hace tu mismo trabajo, pero con su cultura, que viene de cada rincón del mundo. Y no sé, ¿tú cómo lo viviste eso?
1: Es que precisamente ese combo es maravilloso y es lo que uno viene a vivir a Rototom, esa familia internacional. Encontrarte a colegas de Venezuela, de Italia, de Estados Unidos, de Suiza, de Colombia, y compartir finalmente todo lo que el oficio que hacemos, pero con ese amor que nos une a través de la música, la verdad es que es algo que yo no había vivido antes hasta Rototom. Había estado cubriendo algunos otros festivales de electrónica, un Sonar, tal vez aquí precisamente en Barcelona. Saludos a toda la peña, pero lo que sucede en Rototom es otra cosa. Hay un espíritu de colectividad que es digno de honrar y poner muy en alto.
0: Ese spirito appunto diceva appunto
1: Tú,
0: Jimena.
1: ¿cómo lo vives tú?
0: Sì, per, no, per me, io questo è il mio quarto anno, no? Il mio quarto anno trabajando fuori in Rototom. E per me è sempre bellissimo, quest'anno ancora di più particolare, no? Molto meglio, mucho mejor, perché incontriamo, se no ci siamo incontrati con tantissime persone con la misma filosofia, no? Con la stessa filosofia, un poco di appunto collaborazione, aiuto, quello che dicevamo prima, ognuno ha il suo cammino. Non è che eravamo un team, ognuno lavorava per la propria radio, per i propri media, ma nonostante tutto abbiamo fatto un team, cioè ci siamo aiutati quando serviva un video, quando serviva una chiacchierata, un consiglio, una foto, no? Quando mi hai prestato tu, che hai visto, no? Mi hai detto ah, prova a usare le mie foto oppure aiuto con i video. No, sono cose che in piccoli momenti, poi quando hai davanti delle persone così importanti anche spiritualmente, sai che vuoi magari fai un bel lavoro, che diceva ho Luciano, ho Queen Omega davanti a me, è un aiuto quando magari ti manca qualcosa, è fondamentale. Quindi è stato un team vero.
1: Y eso es importantísimo porque lo que hacemos y el poder de la música, lo que nos reúne aquí, va más allá de cada uno en su trinchera haciendo su trabajo. Y cuando nos unimos y no generamos esa dinámica y un movimiento que hace que, no sé, tal vez es muy utópico, un poco la ilusión de que la música va a sonar mejor, el concierto va a ser mejor, el artista, todos los artistas van a estar contentos y no se genera esa energía, ¿no? Un uplifting, digamos.
0: No, è incredibile perché eso se une, de verdad che si unisce con la mentalità, no? Con la mentalità del Rototom, che è la unione también entre culturas y personas. E tu también lo viviste, e sai de che stiamo parlando, sai di quello che stiamo parlando, della vita che poi succede al margine della musica, ma nel camping, no? Di tutte le culture, la cucina. Anche questo è un aspetto, cioè parte tutto poi dalla people, no? Parte tutto da là, cioè le persone poi fanno il rototom, no? Secondo me, tu come la.
1: Sì, las personas hacemos el rototom, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Es así como se vive y por eso cuando me han preguntado muchas veces en México, ¿cómo es el rototom?

0: Signore e signori.
1: Ciao a tutti frutti.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: dalle 12 alle 14, solo su Radio Città Aperta. Artista alla vista! Hasta la vista!
1: Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Ed eccola qua, Night Toys, che ritorna bella pimpante e pompante anche. Dopo una pausa di 2 settimane, allora... Avevamo saltato la puntata del 18 giugno, causa lavoro non sono riuscito a trovare 2 ore per registrare la puntata, così come non sono riuscito a trovare il tempo di registrare le 2 puntate per quando avevo lasciato solo. L'ultima puntata era quella del 25 di giugno con Dario e Daniela di Tribal Cabaret con noi per presentare il nuovo numero, il numero 13. È stata una puntatissima come sempre e poi non sono riuscito, ahimè, a registrare le altre 2 puntate, quindi vi ho lasciato con 2 puntate vintage, di cui una scheletri nell'armadio, fra parentesi, quella di giovedì scorso, notevole. Questa settimana invece riesco a registrare, le vacanze sono finite definitivamente, quindi si torna, però puntata registrata, però proprio perché proprio fra poco io sarò in quel di Capannelle Rock in Roma per il concerto dei Litfiba, 40 anni di 17 re, e saremo là tutti con gioia. Quindi avevo pensato di fare una diretta di 2 ore fino alle 8, ma poi andare a Capannelle c'è un po' di strada, e dopo mi viene l'ansia, voglio essere libero di godermi un concerto che aspetto da 40 anni appunto, perché il primo concerto che ho visto io era del tour di 3, 20 dicembre 1988 in quel di Correggio, poi il secondo è stato invece ai primi di settembre 1989 a Padova, sempre con la formazione originale, gli unici 2 che ho visto a parte i 2 di trilogia, Milano e Roma. Quindi puntata registrata, poi le ultime 2 puntate saranno quelle del 23 e luglio e 30 luglio. Le ultime 2 puntate saranno in diretta, ovviamente. Ecco qua, succede un casino così, ma non vi preoccupate, adesso taglio tutto questo computer perché ho capito che non funziona, c'è un computer che ogni tanto mi dà da fare, ho dovuto rifar ripartire la registrazione, avete sentito adesso con la situazione così, quindi devo tenere spento questo computer e adesso lo spengo perché già ho iniziato la prima registrazione e ho dovuto riprenderla da capo. Va bene, allora dicevamo, va bene, parliamo dopo perché non mi piace parlare sul bianco e non ho musica da mettere sotto, ma c'ho un pezzo da mettere, il nuovo album del mitico Liz Frank, Fulvio Guidarelli, e questo disco è il disco nuovo di Liz Frank, uno dei miti con la sua Max Club Production, uno dei miti della prima wave italiana, e un EP raccolto e poi un attimo fermo perlomeno per quel che riguarda il progetto Liz Frank, che poi è rientrato una decina di anni fa con 3 album veramente notevoli, poi le raccolte su Maneskin, Analog e quant'altro. L'album nuovo si chiama I See You, He Sees You, perché ti ha visto, lui ti ha visto, e il pezzo che ci andiamo a ascoltare si chiama The Big Lie ed eccolo qua che arriva a Night Toys. Qui c'è anche lo zampino di Maurizio Fasolo dei Pankow.

Ed eccolo qua il pezzo di Liz Frank che riparte a bomba in quest'ultima 10 secondi. Si chiama The Big Lie, la grande bugia. Qui c'è l'arrangiamento, oltre che di Fulvio, anche di Maurizio Fasolo, Fasolo dei Pankow, si sente dalla botta. Diciamo un Liz Frank di nuovo in stato di grazia, da quando è ritornato col suo Money, che era attorno al 2009-2010. Tre album al suo attivo da quel momento, più le raccolte del materiale anni 80, materiale meraviglioso. Anzi, se siete interessati a certe cose di Liz Frank, che ne ha ancora delle copie lui, nuove di zecca, sia dell'EP sia della raccolta Man Mask, dove ci sono anche Dark Tales per esempio e tanti altri. Ci sono belle cosine, per cui se siete interessati, prezzi ovviamente competitivi e dischi nuovi di zecca sigillati. Per ciò che mi mancava, ho fatto così anche io. Super il nuovo disco, si chiama He Sees You, ti ha vista. O ti ha visto The Big Lie, il pezzo. Dicevo, puntata registrata questa, ma nuova di zecca, dopo che vi ho lasciato a piedi no, ma con due puntate vintage che sono sempre gradite, no? Per capire anche la storia, la genesi di Night Toys. Stavolta invece registrato, ma puntata nuova. Causa Litfiba, e proprio qua mi viene in aiuto Bobby, che vuole sentire un pezzo che avrei voluto sentire anch'io in questo tour.

speravo lo mettessero, perché è veramente dal 1987 che non lo fanno più dal vivo. È uno dei primi pezzi, perché apparve nel primo EP Guerra e poi in versione rifatta nel 7 pollici Luna la preda, appunto. Sto parlando del pezzo Luna. Volevo tenere la playlist segreta per arrivare magicamente vergine al concerto, ma è impossibile farlo. Più che altro ovviamente c'era tutto 17 re, però erano gli altri pezzi che volevo conoscere, e quindi ne avrei tolti 3, ne avrei messi altri 3, ecco. Per 24 pezzi non è male, siamo 7 pezzi over 17 re, magari un paio in più si potevano fare. Va bene, questo è il pezzo di Bobby che avremmo voluto sentire tutti dal vivo in quel di questa tournée, però ragazzi, già è tanta roba e speriamo che non sia solo un episodio, ma che questa alchimia che si sta creando sul palco continui. Litfiba, Luna.

Bashar un re e un dittatore. Mi ricordo che la prima volta che sentii questo pezzo, appunto lo sentii in Aprite i vostri occhi, no? L'album live, che non ci sono i testi dentro, e dicevo: il sangue è un dittatore. Poi sono andato a leggere: Sarà un re è un dittatore. Vabbè, poi è arrivato il resto, quindi l'abbiamo scoperto bene. Poi sul retro di questo singolo c'è il testo e quindi l'abbiamo interpretata bene. Qualcuno dice che i Litfiba non la fecero più dall'87 perché alcuni ci vedevano quasi un inno un po' fascistoide, no? Che ovviamente non è così. E allora, per evitare dubbi o false polemiche, che adesso siamo abituati, no? Tutti ce l'hanno con Pelù, perché dal palco dice la sua, ma l'ha sempre detto, cioè se conoscete Pelù è così. Poi vai a leggere i commenti, ormai non commento più niente su Facebook, su Instagram, è pieno di coglioni, ragazzi. E allora, e quando Pelù dice una cosa, è siero Pelù, è siero qui, è siero là, è un vecchio qui, bidim, badabam, tutta una serie di gente che non l'ha mai ascoltato, perché se tu andavi a qualsiasi concerto dei Litfiba si parlava sempre di qualcosa, e ce l'avevamo con Spadolini, ce l'avevamo con i militari, con i governi, ma ben prima, anche negli anni 80, quindi Pelù è sempre stato così. Qualcuno ha dato una definizione a proposito ed è stata bella, ma non la dico in radio perché è un po' particolare, no? Diciamo, la leggiamo così, cioè uno va a vedere il concerto di Litfiba e si lamenta per la cosa di Pelù. Allora un giornalista ha detto: andare ai concerti dei Litfiba e prendersela con i discorsi di Pelù è come andare a trance e poi scoprire che quello con cui stai non è una donna. Ecco, detto così sarebbe un po' più scurrile da ripetere, però ecco, ci siamo capiti. Adesso poi darò la mia opinione, da me la saprete giovedì prossimo, perché proprio nel momento in cui voi state ascoltando questa bellissima canzone e questo bellissimo programma chiamato Night Toys, io mi starò recando verso Capannelle per assistere al concerto che tanto aspettavo. Litfiba Luna era la richiesta di Bobbissimo, che è stato sabato scorso ad Asti assieme alla Rosi, Miriam, lo Stefano della Miriam, la Dani, Pietro, e poi c'era Antonella con Fabio. Mi sa che tutto questa era la crew, perlomeno, degli Easy Friends. Andiamo avanti con un bel disco, si chiamano Klimt 1918 o Klimt 1918. Io li scoprì, pensate, in un concerto elettorale, in quel del Cube, era il 2008. C'era un concerto organizzato gratuitamente dal PD, c'erano i Klimt 1918 e i Casino Royale. Ovviamente andai per loro, ascoltando i Klimt comprai il disco e il singolo che erano presenti lì. Poi ho recuperato i due dischi precedenti, poi sono uscite altre cose. Il nuovo disco, ormai erano almeno una decina d'anni che non usciva niente, il nuovo disco si chiama Amor. Ecco qua, mentre è finita Luna, ma la rimettiamo. Si chiama Amor, come Roma al contrario. È un bellissimo album di 11 tracce, ma se prendete l'edizione speciale, a libretto molto bella, con tutto un libretto fotografico stupendo, e ci sono altre 5 tracce, fra cui la cover anche di By This River di Brian Eno, tratto da Before and After Science, uno dei miei dischi preferiti. E noi uomini, noi e niente, insomma, una band fantastica. E niente, ci ascoltiamo un pezzo che si chiama Nexus. Questi sono i Klimt 1918, che ovviamente vi consiglio caldamente. Andate sul loro Bandcamp per poter acquistare la loro musica.

Una bomba questo disco dei Klimt 1918 o Klimt 1918, disco registrato a Glasgow e non solo, anche a Roma. Perfezionisti i ragazzi e come dire, ecco qua che riparte il pezzo. Perfezionisti, ci vuole un sacco a preparare gli album, ma sono tutti capolavori i loro, guardate. Se non sbaglio sono 6 album, perché l'ultimo prima di questo erano usciti 2 album in contemporanea, quindi ce n'erano altri 3 precedenti che bellissimi, bellissimi, veramente, poi sempre diversi fra loro, le prime cose quasi in odore di Interpol, ecco, parlando dei primi anni 2000. Comunque fateli vostri, perché sono sicuro che al pubblico di Night Toys piacciono alla grande. Band stupenda. Poi queste musiche così, questa oniricità stupenda. Mitici fratelli Söllner. Poi Claudio Spagnoli e Davide Pesola, poi Paolo e Marco Söllner, viene da pronunciarlo così, correggetemi se sbaglio. E vive Klimt, scoperti così e fatti subito miei.

proseguiamo la nostra trasmissione oggi registrata, e per cui nessun messaggio WhatsApp e nessuna visione, per vostra fortuna, nel canale Twitch. Però tanta bella musica. Nel 1995 a Srebrenica, l'11 luglio, fu perpetuato un genocidio pazzesco, quasi 8.000 persone morte, divisero la popolazione, tutti gli uomini dai 15 ai 65 anni furono uccisi proprio in una pulizia etnica contro i musulmani, mentre le donne stuprate e quant'altro. Uno dei più grandi, il più grande genocidio dopo alla Seconda Guerra Mondiale, anche se poi se ne è aggiunto un altro, il genocidio di Palestina, che è inutile negarlo, è proprio così. Per ricordare, per non dimenticare quell'eccidio avvenuto nella terra dell'ex Jugoslavia, in quello che sta avvenendo in terra di Palestina, c'è un pezzo dei CSI molto bello in cui il testo di Giovanni Lindo Ferretti dice tutto. Questo pezzo è per non dimenticare, si chiama Cupe Vampe.

0: Ma che pezzo meraviglioso, Coupe Vampe, mitici CSI, fammela rimettere.
1: Di colpo si fa notte, si cune a cru.
0: Sempre azzeccati i testi di Giovanni Lindo, ci fotte la guerra che armi non ha, ci fotte la pace che ammazza qua e là, ci fottono i preti, i popi, i mullà, l'ONU, la NATO e la civiltà. Ancora attuale, oltre 30 anni dopo. Poi da fine agosto ci sarà la tournée, io sono rimasto senza biglietto, ma aspettiamo il prossimo anno, ci sarà la tournée in tutta Italia. E quindi si andrà da qualche parte, faranno anche Villa Franca, ma io sarò già qua a Roma. Niente, Spello è sold out, vabbè, è uguale, ci vediamo il prossimo anno, dai. Li vidi diverse volte all'epoca di Codemondo, li ho visti almeno 4-5 volte, una è stata organizzata anche, diciamo, grazie alle mie dritte presso la Festa dell'Unità, sì, 1984 su Zara, e poi a Reggio Emilia, e poi li vidi al Vox a Nonantola con Inquieto, Piazza Reggio, l'ho detto, insomma, li ho visti un po' in giro, poi ne vidi uno di Linea Gotica, penso al fuori orario se non ricordo male, poi il mitico Palaeur di Roma sold out per Tabula Rasa Elettrificata. Mitici CSI, anche loro appena appoggia il basso con i Litfiba il 15 di agosto, lo riprende in mano il 27 per il mini tour dei CSI. Nel frattempo, dicevo, stasera sono a vedere Litfiba, per cui puntata registrata, non ci sono messaggi nel canale Twitch, però puntata nuova di zecca, questa di questo 16 luglio 2026. Dopodomani, sempre a Rock in Roma, ci saranno i Blu Vertigo. Purtroppo mi sarebbe piaciuto andare, perché non li ho mai visti dal vivo, ma mi sa che mancherò, mi sa che non facciano magari qualcosa quest'inverno nei club, che non sarebbe male. Nel frattempo ci ascoltiamo questa traccia che mi piace molto, se si sblocca il mouse, o là, e questo pezzo appunto che si chiama L'Assenzio.

0: Wow, l'assenzio, Blu Vertigo qui a Night Toys, mentre saranno dopodomani, 18 luglio, sempre qui a Roma, a Capannelle Rock in Roma. Peccato non poterci essere, arrivano un po' di parenti, quindi avrei bissato anche Johnny Marr domani sera, visto però a novembre. È vero che ha buttato fuori un singolo che magari dopo ascoltiamo, ma
1: io cerco lo scontro, ma conosco la pace.
0: Non so cosa, magari farà solo quel singolo live, visto che è già fuori. E l'album esce, mi sembra, a fine settembre, primi di ottobre. Siamo già pronti a prenderlo, quindi lo riaspettiamo magari con un nuovo tour. Domani sera non posso andare, invece è il compleanno dello zio di Federica, quindi dai, va bene, qualcosa bisogna pure saltare.
1: Fanno bene, fanno male, sto bene, sto male.
0: Gran pezzo questo, eh.
1: Fanno

Mi sembra che l'avessero portata, era quella che portarono a Sanremo, no? Quando c'era, lui stava con Asia Argento e c'era Asia Argento incinta di Anna Lu in prima fila. E bene bene, questi erano i Blu Vertigo, l'Assenzio. Adesso ci andiamo a ascoltare un'altra cosina interessante, si chiamano Tones on Tail. Questo album non ce l'ho, mi piacerebbe. Dentro c'è Daniel Ash dei Bauhaus. Sulle ceneri dei Bauhaus nacquero un po' di cose, love and rock e non solo. Tones on Tail, mi sembra che il nostro Emiliano ci abbia il disco, vero? Cerco una ristampina, magari si trova l'usato da qualche parte. Nel frattempo il pezzo che ci ascoltiamo, se alzo il cursore, adesso lo metto perché pensavo di averlo messo. Ma ovviamente arriva qui, si chiama Performance. Parte, sì? Sì, parte, parte. Tones on Tail di Daniel Ash, già Bauhaus, e qui col nuovo progetto, in questo caso del 1984.

Oh, eccomi qua, scusate, ero qua e là là. No, rimettiamo questo pezzo, Bellissimo questo singolo che si chiama Performance, Tone on Tail. La band di Daniel Ash ha appena finito con gli amici Bauhaus. Peter Murphy prende una strada, qualcun altro un'altra. Diciamo, i Love and Rockets sono quelli che un po' non mi piacciono. Questo dischetto lo vorrei proprio trovare, ecco. Lo sto puntando. Ma quanti ne abbiamo puntati? Sembra sempre che ti manchino una decina di dischi e poi mi affido solo al nuovo. Invece c'è del vecchio che va riscoperto. A proposito di nuovo, è uscito Inferno, a proposito di questo caldo, il nuovo album dei Birds of Canada. All'inizio ero un po' titubante, poi ho ascoltato qualcosa, mi piace molto perché io, diciamo, li seguo dall'inizio, dai. Fin da quel mini LP chiamato Scam. Forse mi manca una cosina in mezzo. Però questo, ecco, vorrei il vinile rosso perché so che dentro c'è un flexi disc. Il mio negozio di fiducia momentaneamente ne è sprovvisto, ma forse gli è tornato. Nel frattempo me l'ha richiesta il nostro Emiliano, che invece c'ha già la sua coppia rossa in mano. La volevo prendere su Blip Bandcamp e mi dai a 65 euro. Ho detto, senti, sai com'è? Aspettiamo. Dopo 13 anni questo bellissimo album, e per Emiliano uno dei migliori del 2026. Il brano che ha scelto si chiama Naraka, che è il luogo induista per l'espiazione dei peccati dopo la morte, e corrisponde approssimativamente al concetto cristiano di inferno, forse purgatorio, che solo il nirvana è quello che si mette in pace con tutto. Nel frattempo ce li ascoltiamo, grazie ad Emiliano. Questi sono i Birds of Canada, Warp Records, Inferno l'album, Naraka. Che in questo caso più che purgatorio o inferno proprio, mi pare paradiso.

Wow, eccoli qua, i Birds of Canada Inferno, così si chiama l'album, doppio vinile, il vinile rosso ha anche un flexi disc bonus a forma di alveare, almeno così mi pare, tutto a esagonetti. Questa è la traccia scelta dal nostro Emiliano, si chiama Naraka. Una vera bomba, hai ragione Emiliano, uno dei dischi più belli di questo 2026, anche se ovviamente lo devo ancora approfondire, ma verrà anche il momento di averlo tra le mani. Nel frattempo arriva anche la richiesta della nostra Laura, che ha ricevuto la sua copia di Tribal Cabaret e comincia a immergersi nelle sue pagine, proprio nell'intervista ai Damned hanno fatto, appunto, come abbiamo parlato con Dario Daniela, un album di cover. Molto molto bello. Definiscono questa traccia meravigliosa e stiamo parlando dei Pink Floyd con questo pezzo che si chiama Sì, Emily Play. Questo, grazie a Laura, arrivano Night Toys con quel video meraviglioso in bianco e nero.

Hanno proprio ragione i Damned a dire che questa traccia è meravigliosa. La mettono nel loro ultimo album totalmente di cover. Si chiama Not Like Everybody Else, è uscito inizio anno. È dedicato al fondatore dei Damned, Brian James, ormai scomparso. E hanno messo praticamente le canzoni che piacevano a lui coverizzate da loro. Abbiamo messo un pezzo di Creation assieme a Daniele e Dario, la puntata, l'ultima puntata in diretta, quella del 25 giugno. Poi due puntate appunto vintage, ovvero vecchie puntate per ricordarci anche come eravamo. E adesso questa puntata, che lo dico, registrata, quindi non mandate messaggi perché non sono qua fisicamente, ma mi trovate in quel di Capannelle ad assistere al concerto dei 40 anni di 17 Re. Quindi, a proposito di 40 anni, c'è gente invece che è da 60 anni in pista. Anche Pink Floyd, ma praticamente non esistono più, mentre i Rolling Stones sono in pompa magna, potentissimi. È uscito il loro nuovo 25esimo album di studio, si chiama Foreign Tongues, lingue straniere, una copertina un po' brutta, dai, con quel collage dei personaggi, la bocca di Mick Jagger, la fascia di Keith Richards, Ron Wood, e insomma, talmente brutta che quasi ci piace. Pure la Laura ne ha ordinato una sua coppia verde e gliela stanno facendo patire. Ancora deve arrivare, ma arriverà, arriverà, vedrai. Qui ci sono tantissime edizioni. A detta di tutti è un meraviglioso disco. Anche Tony Face, recensione entusiasta, al netto della cover di Amy Winehouse, di una cover di un pezzo di Amy Winehouse che tutti definiscono bruttarella. Qualcuno talmente brutta che piace, ma tutto il resto è notevole. La Laura ha detto: magari la prossima puntata mettiamo i Rolling Stones. E ho detto: perché non metterli adesso? Il pezzo che ha scelto si chiama Ringing Hollow e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys. Rolling Stones, ancora in botta, la band che secondo me si è divertita di più in vita. Madly.

Ma proprio lingue in quanto proprio la lingua, non le parole. Se non sarebbe foreign languages, no? Invece tongues sono le altre lingue, non solo quella di Mick Jagger. Bel pezzo in puro stile Stones. È un Mick Jagger, un Keith Richards, un Ron Wood in stato di grazia. Che meraviglia. Dai Laura che arriva, arriva. Arriva, arriva quello che deve arrivare. Così sarà ancora l'attesa. Era ancora più aspettativa. Già 1:10 di trasmissione se ne sono andati. Già ve lo dico, non saranno 3 ore a questo giro, perché anche per trovare il tempo di registrazione ci vuole sempre un pochino di tempo. Staremo sulle 2 ore e mezzo, dai. Cerco di fare così, poi per tornare a 3 ore la settimana prossima. Scusate, ma appena rientrato dal lavoro, già devo organizzare pranzi, mettere fatture, ferie, tutto quanto, insomma, e preparare l'appraisal per il prossimo anno. Appraisal uguale la pagellina in cui magari arriva un bonus monetario, la speranza ovviamente. Sia per me che anche per il mio collega di cui sono manager, no? Così è, insomma. Chi è il mio manager viene managiato da qualcun altro, insomma è tutta una catena, nella speranza di ricevere qualche soldino bonus, che ci sta, accidenti se ci sta. Ringing Hollow, Rolling Stones. La doppietta di Laura, mentre arriva il pezzo della nostra Rosy. Anche qua, Plutonium Baby presenti nella compilation Tribal Cabaret numero 13. Dovevo metterla la volta scorsa, poi ovviamente la puntata Tribal Cabaret, tutta dedicata a Tribal Cabaret. E allora li mettiamo adesso. Pezzo che mi ha chiesto la Rosy, si chiama Lost Shadows, e questi sono Plutonium Baby.

E ho abbassato Plutonium Baby. Questo pezzo si chiama Lost Shadows, la richiesta della nostra mitica Rosy. Nel frattempo mi era arrivata una chiamata, ho lasciato sul microfono, forse avete sentito qualcosa. Deve essere una chiamata da casa ora. Ci sinceriamo di tutto. L'album si chiama Blast, gran bel disco, amici di Tribal Cabaret, e richiesto in questo caso dalla nostra mitica Rosy. È uscito il nuovo album, il loro secondo, dei Cowards from Recanati, visti un paio di mesi fa in quella del Fanfulla, qui a Roma, zona Pigneto. È uscito l'album e mi è arrivato l'altro giorno, stavolta vinile, solo vinile. Potete prenderlo direttamente da loro o anche via Bandcamp. Il pezzo che ci ascoltiamo stasera è invece quello che apre l'album, si chiama Devils. Ed eccolo che arriva qui a Night Toys. Can You Hear Me, l'album? Un disco ancora più oscuro del precedente. Shoegaze e post-punk.

super bomba questa di Cowards Devils, così si chiama questa traccia, che è quella che apre l'album, che si chiama Can You Hear Me? Primo album uscito solo in CD, invece questo nuovo uscito solo in vinile. Appena arrivato in quel di Casa Pizzetti, non fatevelo scappare perché amplifica, porta un passo avanti il loro esordio. Evviva! Sempre un piacere metterli, scoperti grazie a Tribal Cabaret e poi sempre supportati, perché piacciono proprio tanto. E allora, adesso mettiamo su una traccia di una band che a me mi ricorda tanto DJ Television. Si chiamano Fra Lippo Lippi, poi con questo nome, no? Così, italiano. Anche se loro venivano dalla Norvegia. Un esordio meraviglioso. Si chiama In Silence, ci fu la ristampa un 10-12 anni fa che mi accattai subito, ma questo invece è il secondo album, che si chiama Small Mercies. Dovrà entrare anche questo a Casa Pizzetti, eh. Da quest'altro album ascoltiamo la traccia che si chiama Now and Forever. Questi sono Fra Lippo Lippi dalla Norvegia. Abbiamo bisogno un po' di fresco, no?

con la mitica dissolvenza tipica degli anni Ottanta, lunga, lunghissima, anche 20 secondi. Eccolo qua questo singolo bellissimo che si chiama Now and Forever. Fra Lippo Lippi. Mi ricordo DJ Television, una sonorità un pochino più edulcorata, sebbene era l'83-84 sempre, no? Non me le ricordavo così introspettivi come piacciono a noi. Ogni tanto lo ricordo, è puntata registrata 16 luglio 2026, quindi rigorosamente nuova di zecca, ma registrata, quindi non ci sono i WhatsApp nel canale Twitch a mostrarmi in tutta la mia bruttezza. How can I invece understand? How can you realize everything? Siamo qua.

bel pezzo. Non sembrano neanche norvegesi, non sono neanche troppo algidi. Che meraviglia. Un'altra band che mi piace tanto, comprai il disco, anche lì la ristampa una quindicina di anni fa, si chiamano UV Pop, con la pop, con la O tagliata come, non so, come la O, quella danese per dirci. UV Pop, sono di Sheffield. Si fermarono nel 1981 e nel 1983 uscì quest'album che si chiama No Songs Tomorrow. Ci ascoltiamo proprio quel singolo meraviglioso che andiamo a mettere da quell'album, UV Pop, No Songs Tomorrow, A Night Toys.

Wow, che pezzo meraviglioso, ragazzi. Eccolo. Riprendiamo da capo. UV Pop. Un perfetto mix, no, di Cold Wave e post-punk. Direi niente male.

Una meraviglia, ragazzi, una meraviglia. Questa puntata di Night Toys. Già un'oretta e mezza insieme. Ne facciamo un altro pezzo. Più di due ore e meno di tre oggi. Proprio perché il tempo è tiranno, ma voglio lasciarvi con una puntata nuova di zecca. Ricordo Night Toys tutti i giovedì dalle 18 alle 21. In replica il venerdì medesimo orario 18-21. Questa puntata leggermente più corta, sarà due ore poco più, quindi sarà 18-20. Per poi tornare alle tre ore la settimana prossima. È uscito il nuovo singolo su Swiss Dark Knight dei This Eternal Decay. Band che ci sta dopo gli UV Pop e dopo i Fralippo Lippi di quei tempi. Il pezzo si chiama Breath in Silence. Breathe in Silence.

Wow, This Eternal Decay, Breath in Silence, il nuovo singolo uscito il 12 giugno, su Swiss Dark Knight. Gran bel pezzo, le sonorità di certi Sister of Mercy, quelli un po' precedenti. 1985. Gran bel pezzo, bravi.

Adesso un altro bel pezzo. Vado a beccare gli Swell Maps, il mitico Nicky Sadder. Il pezzo che ci ascoltiamo si chiama Black Velvet e arriva qui a Night Toys.

potentissimi Swell Maps, quelli di Nicky Sadden. Famoso il disco, quello con la casa che brucia, che bramo. Per Nicky Sadden mi è sempre piaciuto, assieme ai Jacobites, ma anche le sue cose da solo. Mi sono piaciute tanto. Degli Swell Maps ho solo le Peel Session, sono ovviamente notevoli. Come avete sentito, pezzi a meno di 2 minuti, urgenti e ficcanti, si può dire? Sì, l'ho detto. Il mitico Howard Devoto prima fonda i Buzzcocks, poi se ne va. Fonda i Magazine, band meravigliosa, con quell'esordio anche al Fulmicotone. E invece qui ce li ascoltiamo con questa traccia che si chiama Give Me Everything. Che era un bellissimo singolone. Piacere ritrovarli nei Toys.

Wow, che bomba ragazzi, che bomba il magazine, Real Life fu il loro mitico esordio del 1978, poi Second Hand Highlight l'anno dopo, Correct Use of Soap il loro terzo album e il quarto Magic Murder and the Weather. Quattro album, più c'era anche Play, che era un live registrato sempre nel 1980, poi si sono fermati fino al 2000, mi sembra, e poi nel 2011 un altro disco, però diciamo che quel quartetto meraviglioso è da ovviamente avere. Questa è Night Toy, signore e signori, oggi registrata, ma puntata nuova di Zecca del 16 luglio 2026, mentre sono a vedere i Litfiba. Voi vi ascoltate questa puntata. Mentre registro questa puntata, invece, i nostri amici Ross, Mariella e Mike sono in quel dell'Auditorium, Parco della Musica, per il concerto di Marilyn Manson. Si staranno ampiamente divertendo. E ancora il concerto non è iniziato. Inizierà fra un'ora. Verso le 21. Evviva, evviva! Invece, da un suggerimento del blog di Tony Face, vado a pescare questa band che si chiama Monumental.

vengono dall'Essex. Dice mischiano Arctic Monkeys, jam, Britpop, che suonano molto bene. La traccia si chiama Eyes Wide Open e ce li ascoltiamo qui a Night Toys. Monumental.

Bellissima questa traccia dei Monumental, Eyes Wide Open, così si chiama la traccia, pescata dal blog di Tony Face, che saluto assieme a tutti Not Moving, Lilith, Dome, Marco Murtas, Marco si chiama, non vorrei sbagliarmi, accidenti, però Murtas è il cognome, quello sicuro, vado a memoria, scusa. Evviva, evviva! Evviva Night Toys in questa puntata del 16 luglio 2026, dove c'è spazio anche per gli XTC di Andrew Partridge, una delle band che amo di più. L'ho già detto diverse volte in questa puntata, ma quando sono da solo, ecco, come se pescassi dalla mia collezione. Questo album si chiama Go To, è del 1978. E l'album che ci ascoltiamo, sì, il disco, il pezzo che ci ascoltiamo, si chiama Crowded Room, e arriva adesso Night Toys.

Yes, Crowded Room, XTC, qui a Night Toys, dall'album Go To. Bravissimo Andy Patridge e la sua band, fino a Non Souk del 1992, diciamo tutti album da avere. A me manca Black Sea di Obono, è uno dei loro capolavori, anche Non Souk, tutti e due, ma ce li ho tutti, diciamo, originali, quindi li vorrei trovare così. L'avevo trovato Black Sea, ma dovrei trovare con la bustina verde di carta dove era contenuto dentro il disco. Vabbè, un po' la mania, no? Collezionisti. Bene bene, nel frattempo è uscito un altro pezzo del maidomo Lorenzo Fragiacomo, Just By Eye, Fragiacomo e tante altre situazioni. Lo saluto, lui e il suo Miti Caffè di Trieste, bisogna andarlo a trovare, a farci un bel aperitivo lungo lungo, ma Trieste sarà una delle prossime mete, magari non quando c'è freddissimo, perché mi sa che è una città freddissima, com'è calda adesso, magari quest'autunno, un bel weekend, no? Tre giorni, anche se non sono abbastanza per vedere una città come quella che tanto mi intriga. Nel frattempo il singolo si chiama proprio Non è mai abbastanza. Lorenzo Fragiacomo qui a Night Toys.

0: Olè, mi ha fregato così il nostro Lorenzo. Che mi riprende la strumentale, ma mettiamo, vabbè, potevamo tenere anche quella, no? Come base. Però ci mettiamo questa. Non è mai abbastanza. Lorenzo Fragiacomo in una nuova traccia sua. Credo creativo, notevole.
1: Cantato le mie cose. In una...
0: Piace. Poi molto diverso, no? Nelle cose più ska, più canzone, più festaiola come questa, insomma, bravo Lorenzo.
1: Sei scelto anche no.
0: Non vedo l'ora di conoscerti.
1: Facendo aperitivo.
0: Spero presto, dai.
1: Sul terra.
0: Un aperitivo al Miti Caffè, ovviamente. A Trieste, se andate a Trieste andatelo a trovare, perché è un locale sicuramente musicalissimo come lui.
1: Tutto il tempo che ho. Anche quando cambierà.
0: Sono andato a pescare un singolo tratto dal primo album dei Tubular Army di Gary Numan. Questo è del 1978, si chiama Listen to the Sirens, Listen to the Sirens. Ogni tanto canniamo un po' l'inglese per non essere il Paolo Maugeri della situazione. Oddio quanto mi è antipatico. Non so se avete visto l'intervista a Mick Jagger. C'è una persona con una spocchia incredibile e l'altro è Mick Jagger. Va bene, Tubular Army, Listen to the Sirens, Night Toys.

0: Wow, eccoli qua, mitici, mitico. Aspetta, oh là. Mitico Gary Numan, voce inconfondibile, uno dei pionieri di certa musica come gli Ultravox del resto, no? Sono nati insieme.
1: Flow,
0: ma sono stupendi entrambi. Questo poi il grandissimo disco, quello dei Tube of Army, quello bianco, no? Con il segno del viso così. E poi c'è Pleasure Principle, l'altro capolavoro, la doppietta prima della carriera di Gary Numan. Telecon, uno dei miei album preferiti perché gira a casa Pizzetti dal 1980. E poi sono arrivati anche Tube of Army, quello grazie a me. Da Gary Numan è arrivato grazie a mio fratello. Nuovo singolo di Umberto Palazzo, non con il Santo Niente, non da solo, ma col featuring di Setac. Si chiama Siamo venuti a vedere il mare. Io l'ho appena visto e l'ho lasciato. Sig e Sob sono tornato nella canicola cittadina, ma sogniamo un po' con Palazzo e siamo venuti a vedere il mare.

0: Umberto Palazzo, siamo venuti a vedere il mare assieme a Setac. Nuovo singolo assieme alla Testa di Caravaggio con Riccardo Sabetti. Abbiamo sentito un paio di settimane, l'11 giugno, puntata dell'11 giugno. Non c'è. Quindi un mesetto fa. Lei, sempre bei pezzi, quelli di Umberto Palazzo da Pescara.
1: Antonio, un pane nero. Del forno del paese.
0: Tornato a casa dopo gli anni bolognesi. Alison Ram, Massimo Volume, Umberto Palazzo e Santo Niente. Santo Niente, basta.
1: Ho un goccio d'olio e ho un piattino.
0: E tante altre cose, oltre DJ set, insomma. Un grande della musica italiana, che da 40 anni è un grande agitatore. Anche gli Ugly Things, se non ricordo male. 7 pollici su Electric Eye.
1: E ho il ricordo del suo dolore.
0: Adesso ce ne andiamo in Nord Irlanda, quell'album meraviglioso che si chiama Inflammable Material. Quello con le 9 fiamme in copertina, la prima uscita della Rough Trade. Stiff Little Fingers. Il pezzo si chiama Closed Grooves e ce lo ascoltiamo qui a Night Toys.

Wow, bellissima questa traccia, aspetta che la rimetto da capo, eh. Simple Little Finger, Closet Groove. Closet Groove normalmente sono anche quei cerchi, no? Nei vinili, quando non so, si arriva alla fine di un disco e la canzone non finisce, no? Che ta-da! Ecco, che va avanti così. Ah no, quelli sono i Locked Groove, scusa. Locked Groove. Comunque in questo caso è un groove chiuso, loro che hanno sempre fatto i problemi dei Troubles del Nord Irlanda, il loro cavallo di battaglia. Infatti il materiale infiammabile contenuto nel disco è ampiamente, diciamo così, no? Sovversivo. Allora andiamo a beccare una band italiana degli anni 80, si chiamano The Frenetics. Era nati sulle ceneri dei Take Four Doses, autori di un 7 pollici in vinile blu su Cramps Records. Rock 80 era la serie, poi i raccolti nella famosa compilation Rock 80, quella col faccione dell'uomo che si tira le guance. Ecco, dopo lo scioglimento Stefano Pistolini, leader della band, che ho conosciuto personalmente perché a distanza di 40 anni il demo in cassetta dei Frenetics è stato stampato in vinile. Nessuno ce l'aveva se non il grande Federico Guglielmi, vero archivio storico della wave italiana anni 80, e da quel demo è stato pulito e ripulito e passato su vinile, quindi ha trovato alla luce questo disco preso proprio da Stefano direttamente. Da quel disco ci ascoltiamo questa traccia, che era presente anche nel CD Crollo Nervoso uscito qualche anno prima, CD più DVD stupendo, che parla appunto della wave italiana anni 80, dal Great Complotto alla Firenze, a Bologna, alla Firenze al nuovo Rinascimento fiorentino, alla Bologna, che ha dato in qualche modo il là a tutto. Il pezzo si chiama The Madman Talk e questi sono Frenetics and Night Toys. Per la prima volta, eh.

0: Yes, Frenetics, The Madman Talk, così si chiama questa traccia.
1: Hey man, don't mess around, keep your shoes from the ground.
0: Da quel mitico demo tape, appunto, dei Frenetics, l'unico demo tape esistente. Dopo la fine dei Take Four Doses, demo tape che appunto ha rivisto la luce in vinile a distanza di oltre 40 anni, grazie all'autore Stefano Pistolini e a Federico Guglielmi che ha conservato il demo a casa e da lì si è potuti risalire in assenza di master a tutta la cassetta e poi riversarla appunto su vinile. Super! Ancora un paio di pezzi prima di chiudere questa puntata di Night Toys, 2 ore e mezza, ci sta. In attesa di tornare in diretta la settimana prossima, giovedì 23 luglio.

andiamo a trovare un altro eroe della wave italiana anni 80, Giancarlo Onorato, che con i suoi Underground Life ha segnato la mia adolescenza fino all'album Questo Soave Sabba, poi una carriera solista. È appena uscito, è uscito inizio anno in versione digitale, adesso è uscito anche in CD. Le Beatitudini, il nuovo album del nostro Giancarlo, a distanza mi sembra da 8 anni dall'ultimo. Lo sto aspettando, nel frattempo ce lo ascoltiamo, ci ascoltiamo una traccia insieme che si chiama Dal Sole. Ed è la terza traccia di questo album che si chiama appunto Le Beatitudini. Eccolo qua, A Night Toys.

0: Che traccia meravigliosa, ragazzi. Giancarlo Onorato, Le Beatitudini, così si chiama il nuovo album, uscito inizio anno in versione digitale ed ora anche in tre versioni in CD. Una misura, appunto,
1: sei fatta,
0: è contenuto in una confezione tipo LP, perché c'è tutto un artwork particolare, però dentro è un CD. Un'altra versione CD Digipack normale, invece un'altra ancora in CD.
1: Si è incarnata la luce.
0: Con carta pregiata Mondriano e autografo di Giancarlo. Cioè, contattatelo.
1: E il tuo fiore a
0: perché non si può ordinare via
1: l'orizzonte.
0: Non si può ordinare appunto via Bandcamp se non in digitale. Bisogna mandare una mail a Giancarlo. Adesso ve la vado a leggere, perché come si dice, è quella che è in entrata, eccola qua, aspetta che voglio darvi la cosa perfetta. E appunto è lebeatitudinionorato@gmail.com, proprio tutto attaccato, lebeatitudinionorato@gmail.com, e lì potete richiedere il CD, si fa poi un bonifico e si riceve a casa questa meraviglia. Sempre stupendo il nostro Giancarlo. Grazie, saluto a proposito anche il fratello Enzo, bassista sia nei Fede dei Major che anche nella seconda parte di carriera degli Underground Live.
1: Premi appena.
0: Siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ho detto 2 ore e mezza, alla fine facciamo 2 ore e 40 abbondanti, per cui quasi una puntata intera, perché poi ci si prende gusto, anche se il tempo è tiranno per quel che mi riguarda. Sono tornato da 2 giorni dalle vacanze, per cui devo ancora riassestare vita e tempistiche soprattutto, anche perché al lavoro arrivano diversi input e quindi devo mettere tutto a posto. Poi adesso andrei un mese in ferie il collega, per cui ha voglia. E poi ci si riassesterà e ci sarà un pochino di vacanza ancora mantovana.
1: Distesa.
0: E magari ci si vede con qualche IG friend, sarebbe bello, mi piacerebbe molto. Chiudiamo con un pezzo di una band che amo tantissimo. È un po' che non la mettiamo, si chiamano CFF e il nome è Venerabile. Questo pezzo monumentale da 7 minuti si chiama Rovisto nei tempi sgretolati. E il Night Toys di questa settimana si chiude così, una puntata registrata 16 luglio 2026. Nel frattempo io sto andando a vedere i Litfiba e la tournée dei 40 anni di 17 Re. Quindi, meraviglia delle meraviglie. Godetevi la musica live, spero abbiate goduto di questa Night Toys. Saluto tutti da nord a sud. Grazie mille di essere all'ascolto. Grazie anche per il contributo, richiesta per la puntata Rosy, Bobby, Emiliano e la Laura. Grazie mille ragazzi, grazie mille di aver partecipato col vostro tocco alla nostra playlist. Arrivano ora appunto i CFF con questa traccia stupenda, appena mi va il cursore, che si chiama Rovisto nei tempi sgretolati, nella versione rimasterizzata nel 2006. Dall'album Circostanze, anche se questa era già nel primo EP, quella dove c'è Fiumani, eccetera, eccetera. Saluto Vanni La Guardia e le Anne, sia la voce Anna Maria Stasi che Anna alla chitarra, se non sbaglio, o al basso. Addio. Ciao Anne, ciao Vanni, spero di vedervi presto. Intanto rovistiamo nei tempi sgretolati vostri. Ciao a tutti, a giovedì prossimo. Un bacio, vi voglio bene, grazie.

viaggio con me, ci fermo equipaggio, ordica tra le cosce di sguatteri di innamorati. Solo mi sono fra molti se sono isolati.

Mama, jeko pa o. Sore mi le. Duro, de ale. Mama, jeko ya.

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.